Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana. Avevo bisogno.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai

0: senza.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
1: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
0: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
2: Questa sfida la vince Gianluca.
3: Sono proprio curiosa.
0: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
4: Un posto così non si trova da nessuna parte.
0: Per vivere esperienze uniche.
3: Ti senti di darmi subito un top?
4: No.
0: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Ciao Radio Italia, solo musica italiana. Un bacione da Tananai.

la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dimmi perché

danza classica facevi un gioco. Chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti. Con una sola di Tita nel radio in questo fottutissimo 2020.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia. Solo musica italiana.

A tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana, un saluto da Gianni Morandi, nato tanti anni fa a Monghidoro. Sì, sono io, ciao.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Disco Italia.
2: Disco Italia è Vacci Piano di Emma Ercomi.
3: Scusa se...

0: fai con quel dito nel barattolo?
1: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
0: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
2: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
3: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale, dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere!
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Ehi tu, hai già segnato le date? Dal 29 giugno al 5 luglio Radio Italia, solo musica italiana, vola a Tinder.

0: In Sicilia.
1: Una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest Clara, prepara le valigie e parti anche tu.
0: Destinazione Bravo Baia di Tindari, l'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
1: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it, perché chi è bravo si vede.
0: Ci vediamo là.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
6: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
5: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
7: Questa sfida la vince Gianlu.
8: Sono proprio curiosa.
5: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
9: Un posto così non si trova da nessuna parte.
5: Per vivere esperienze uniche.
10: Ti senti di darmi subito un top?
9: No.
5: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
11: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
12: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
1: Pronti? Azione!
2: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
1: Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Il supermercato è in chiusura!
10: Abbiamo dimenticato l'acqua!
11: Vado io.
12: Sì, ma leggera, eh?
13: Poco poco sodio, mi raccomando.
12: Sì, però anche per i più piccoli.
11: Quindi, acqua Eva per tutti?
14: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!
15: Hai mai pensato dove dormo quando arrivo in città? 225 hotel in 28 paesi. Ovunque tu vada, c'è un NH Hotels & Resorts. Prenota ora su nh-hotels.it e iscriviti al programma Minor Discovery per accedere a vantaggi esclusivi. NH Hotels & Resorts. Always a pleasure.
16: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
18: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
2: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
3: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
5: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione By You di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quante cose al mondo vuoi fare?
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
5: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
4: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
6: Questa sfida la vince Gianlu.
7: Sono proprio curiosa.
4: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
8: Un posto così non si trova da nessuna parte.
4: Per vivere esperienze uniche.
9: Ti senti di darmi subito un top?
8: No.
4: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
10: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valore, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
11: Fino al 29 giugno ritorna a Sconti Più. Cerca nel tuo Sigma i prodotti delle grandi marche e solo con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti.
12: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
13: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
12: E passiamo alla pagina sportiva.
14: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
15: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
16: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
18: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Ciao amici di Radio Italia, continuate così, ascoltate sempre la musica italiana e io vi mando un abbraccio e sono Tiziano Ferro.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Giornata nel complesso stabile con ampi spazi soleggiati sull'Italia ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata su nord-ovest. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento.
4: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
0: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif, venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
8: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro, facilmente acquistabili online.
9: Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify. Australian Gold, i cosmetici solari per un'abbronzatura perfetta. Franciacorta Designer Village, oltre 190 brand a meno di un'ora da Milano.
10: Ulisse, ho voglia di navigare.
11: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
10: No, voglio navigare con il gigante.
11: Ah!
12: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
13: Amore, mi racconti una storia?
14: Va bene, dai.
15: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
16: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
17: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
18: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
19: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
20: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
21: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
20: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
22: Questa sfida la vince Gianluca.
23: Sono proprio curiosa.
20: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
24: Un posto così non si trova da nessuna parte.
20: Per vivere esperienze uniche.
25: Ti senti di darmi subito un top?
24: No.
20: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
26: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
27: Ascolta e rilassati. Pensa,
1: La frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
5: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
6: Ma è perfetta!
5: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon martedì 12 maggio 2026. Scontino per la tipa del padrino. La Corte d'Appello di Palermo, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, ha condannato a 3 anni di carcere Martina Gentile, figlia della maestra Laura Bonafede, storica amante di Matteo Messina Denaro. Gentile, che il GIP aveva condannato a 4 anni, era accusata di favoreggiamento aggravato alla mafia. Secondo l'accusa, la donna, che avrebbe passato lunghi periodi insieme alla madre e al capo mafia ricercato, si sarebbe prestata a smistare la corrispondenza del padrino e lo avrebbe aiutato anche durante la latitanza. Attenzione, martedì 26 maggio, visita medica per Donald Trump in un centro militare. Ufficialmente è routine. Antivirus, anche l'Italia è colpita. Riecco parole angosciose del recente passato: quarantena, contagio, isolamento, tutto sotto controllo, tranquilli. Inevitabili anche le tranquillizzazioni di governo, sanità, medici, e che potrebbero dire quello che dicevano in passato. E poi Mattarella loda i giovani, hanno passione, dall'ascolto grande vantaggio a tutti, ha parlato alla lezione con Renzo Piano. Poi alla Scala, 80 anni a riapertura. Cannes, tanti divi, nessun film italiano, il Festival del Cinema apre quest'oggi. Secondo il Papa, la pace non si fa con le minacce, servono leader lucidi. E la Minetti, i magistrati di Milano stanno valutando di compiere interrogatori all'estero in merito a elementi che hanno portato alla grazia della Nicole. Electrolux, problemone, il colosso svedese annuncia 1700 esuberi su 4000 addetti in Italia, proclamato uno sciopero nazionale di 8 ore. Stati Uniti, Iran, nessun accordo e minacce a Francia e Gran Bretagna dopo le reciproche bocciature delle proposte di tregua. Inevitabile la ricaduta anche sui mercati finanziari e sale il prezzo dei prodotti energetici. Succede sempre così, eh? Ucraina, no dell'Unione Europea su Schröder come negoziatore. Callas dice è stato un lobbista russo. Pechino, Trump in Cina vedrà Xi Jinping, conferma la scampagnata da domani al 15 di maggio. Il giallo di Garlasco, emergono risvolti agghiaccianti e con una sola parola commento: efferatezza, estrema efferatezza. Dice Dan Peterson, mito della pallacanestro: manifestare contro Trump, io penso, sia diventata un po' una moda. Lo sport, il tennis a Roma, Sinner travolge Popirin e ci sarà il derby con il giovane Pellegrino negli ottavi. Dice Yannick: sono contento della prestazione. Vanno avanti anche Musetti, Darderi e nel doppio Bolelli Vavassori. Il pubblico è pronto ad abbattere le mani e ad aiutare i tennisti italiani. Dai, dai! Chiusa la 36esima giornata del campionato di Serie A con la vittoria esterna del Bologna, che si è imposto al Napoli al Maradona per 3-2. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, nel Molise, statale 157 della Valle del Biferno, ci sono lavori di manutenzione dopo Masseria Feliciona e l'incrocio Masseria Falcione, statale 16 Adriatica, direzione Masseria Falcione. In Basilicata, sulla statale 585 fondo Valle del Noce, traffico rallentato causa lavori di manutenzione tra l'incrocio Lago Negro Maratea tra Salerno Reggio Calabria e dopo l'incrocio di Rivello, direzione ponte sul Castro Cucco, statale 18 Tirrena Inferiore. In Toscana, sulla statale 2 via Cassia, corsia chiusa dopo l'incrocio di Abbadia San Salvatore prima dell'incrocio La Bisarca, statale 478 di Sarteano. In Sardegna, statale 197 di San Gavino e del Flumini, rallentamenti per lavori dopo l'incrocio Furtei, statale 547 di Guasila e prima dell'incrocio di Nuragus. Sulla statale 387 del Gerrei, rallentamenti sempre per lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Ballao e prima dell'incrocio di San Vito. Sulla statale 2 via Cassia, siamo in Toscana, corsia chiusa dopo incrocio San Quirico d'Orcia, statale 146 di Chianciano e prima dell'incrocio di Montalcino. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire, in

0: per averti ancora. Comuni immortali, Achille Lauro, a Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno
1: piccolini.
0: Buongiorno, buon martedì 12 maggio. Come la va?
1: Come la vedete?
0: La vediamo bene.
1: Buongiorno da Savio Montieri e salutiamo Max Pierucci, Ambro in regia.
0: Buongiorno
1: voi,
0: ragazzi.
1: Voi che puntualmente ci scrivete già da ore addietro.
0: Ma cosa diciamo ore? Da giorni, ma cosa diciamo giorni da minuti?
1: Da secondi. 331-995-0095, i vostri sms e whatsapp. Buongiorno Cici.
2: Buongiorno per tutto il giorno. Oggi è Santa Rossana. Tanti auguri a tutte le Rossane. All'ascolto di Buon Onomastico e caro Roberto, benvenuto.
1: Ben trovati a voi, è un piacere veramente ogni volta.
0: Grazie.
1: E oggi ho per voi una frase di Irving Welsh. Metti via tutti quei vorrei e risolvi il tutto con un posso.
0: Già. Quando Radio Italia solo musica italiana, sono le 7.
3: Ciao piccolini.
2: Ciao baby, let's go together.
0: Radio Italia.

0: Ecco, per te, Cicci, sì? È un bel piatto d'aragosta.
1: Grazie.
0: Sono 250 euro.
1: Quando?
0: 250 euro.
1: Lo rimando al mittente.
0: No, perché è successa questa cosa.
2: È successa.
0: Tanto salutiamo Ernia. No, perché in questi giorni sui giornali abbiamo letto la notizia di un cliente che a Venezia ha pagato ben 250 euro un piatto di linguine all'aragosta. Spesso capita nelle città d'arte di pagare dei conti un po' più salati rispetto a località meno turistiche, ma in questo caso la cifra è parsa un po' sproporzionata al punto che il cliente ha anche denunciato il tutto all'associazione consumatori.
2: E dato che a Venezia ha un ristorante il nostro Alessandro Borghese, Max, proviamo a chiamarlo?
3: Proviamo, ma dici che è successo nel suo di
2: ristorante. Potrebbe essere, Sentiamo, ciao Alessandro.
4: Ma buongiorno a voi.
3: Ciao Vale.
4: Scusate solo un attimo che sto pagando un mio fornitore. Quando? Ecco, tenga. 15.550 centesimi.
2: Oh mamma.
4: Non mi ha tolto manco i 50 centesimi, ma che te possino. Voto 3.
3: Beh, una bella spesa.
2: Scusa Alessandro, visto che stiamo parlando di prezzi, siamo curiosi di sapere quale fornitura hai appena pagato.
4: Ergasolio. Ho fatto il pieno al SUV e sul prezzo purtroppo non posso manco ribaltare la situazione. Posso solo confermare.
3: Cioè 15.000 euro di pieno.
2: Va bene che il gasolio costa, però.
4: Secondo voi perché quel signore ha pagato così tanto l'aragosta?
3: Per il trasporto?
2: Perché l'aragosta viene da lontano, dici?
4: Ma no, quella era un'aragosta pescata al porto di Marghera. Hai visto quanto petrolio c'è nel porto di Marghera? Passano le navi, le petroliere, ci sono gli scarichi delle raffinerie. Se tu prendi un'aragosta e la spremi, esce petrolio. Con una frittura ci fanno il pieno alla macchina.
3: Ma no.
2: Alessandro, dici che è per quello allora che un piatto di linguine costa 250 euro?
4: Beh, c'è da dire che risparmi sull'olio di frittura. Non devi metterlo, se lo portano già i pesci da casa.
2: Ma va bene, senti, ma tu sai dirci in quale ristorante è capitato questo fatto?
4: Ma quale ristorante? Era il benzinaio e con la tessera punti ho portato a casa la pirofila dove c'erano dentro le linguine. Voto 10.
5: Disco Italia. Disco Italia è Vacci Piano di Emma Ercomi.

0: Quanti ricordi,
1: quanti
0: erano
1: ricordi.
0: Gli anni Ottanta, eravamo dei ragazzini.
1: Anche
0: e Gianni
1: lui,
0: Togni, anche Gianni Togni
1: era un ragazzino.
0: Gianni Togni incideva questa bellissima canzone che ancora oggi
1: è bella da ascoltare.
0: Luna!
1: Cari piccolini, i vostri messaggi al 331 995 0095. Buongiorno Radio Italia, un saluto dai Fantastici 4. Ma dai, Mario, Fafa, Jack e Brusco. Quando festeggiate l'onomastico voi? Ah no, Mario sì, Mario sì.
0: Mario.
1: Mario, Fafa, Jack e Brusco. Un saluto ai colleghi partiti per la Calabria dalla ditta Coppola Antonino.
0: Ciao ragazzi. Buongiorno piccolini, mi chiamo Rosaria. Ah no, questo è di CC, lo legge lei. No, è
1: no,
0: mio,
1: no,
0: mio,
1: Rosaria
0: mio.
1: È suo.
0: È mio, è mio, no. Allora,
1: stiamo litigando con i messaggi.
0: Avevo CC che mi tira. Allora, mi chiamo Rosaria, vorrei dire a Mauro che è la luce dei miei occhi e che gli voglio un bene immenso, grazie mille, buona giornata. Ciao Mauro, ciao Rosaria.
2: Allora, giro auguri, buongiorno Radio Italia, sono mamma Vale da Cagliari, oggi è il compleanno della mia bambina Barbara, 12 anni, potete farle gli auguri? Vi ascoltiamo sempre mentre andiamo a scuola, auguri Barbara!
1: Salutiamo anche Fabrizio da Sesto Fiorentino che ha gradito molto Gianni Togni, grazie!
0: Ciao Fabrizio!

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
6: Alla ricerca della qualità.
7: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
8: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
7: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
10: perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026, info su deghi.it.
14: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
15: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un dove eravamo rimasti. Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
16: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.
17: Vieni da MD per una qualità top.
18: Senza spendere una fortuna, Antonella!
19: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
18: Ti aspettiamo!
17: MD, buona spesa Italia!
20: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live Il Concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
21: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
22: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
23: E le focaccine ai piselli della Romagna?
24: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
25: Le Fiorentini.
26: Hai mai pensato dove dormo quando arrivo in città? 225 hotel in 28 paesi. Ovunque tu vada, c'è un NH Hotels Resorts. Prenota ora su nh-hotels.it e iscriviti al programma Minor Discovery per accedere a vantaggi esclusivi. NH Hotels Resorts. Always a pleasure.
27: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! La la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
28: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
0: dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 17 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Annalisa. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Italia Starter Pack.
1: J-Ax, Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno piccolini, vi mando tanti saluti, ma quando ci fate cantare di nuovo? Allora, vi facciamo cantare domani. Oggi ci fermiamo un attimo, conserviamo le voci perché dovete conservarle, perché dovrete poi utilizzarle per i concerti di venerdì.
0: Assolutamente.
1: E anche per quelli di Vasco. Attenzione, perché il comandante sta per tornare. Siete pronti per una nuova estate rock? Dopo la data zero in programma il 30 maggio allo stadio Romeo Neri di Rimini, Vasco ha in programma doppie date in altre 5 città italiane e sono Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine.
0: Noi di Radio Italia, solo musica italiana, siamo radio ufficiale di Vasco Live 2026. Vi diamo la possibilità di portare a casa 2 biglietti per il concerto del 28 giugno al Blue Energy Stadium di Udine. Andate sul nostro sito radioitalia.it e giocate.
1: Se ti potessi dire.
0: E se vi potessi dire cosa?
1: Vasco Rossi, a Radio Italia, solo musica italiana.
0: Cosa vuoi dire?

0: Bel venerdì, Eddie Brocca, Radio Italia, solo musica italiana. E c'è un modo tutto nuovo di viaggiare, ed è sentirsi a casa ovunque tu sia. Su Real Time, ogni mercoledì in prima serata, torna Turisti per Case, la nuova stagione che apre le porte delle abitazioni più incredibili d'Italia.
1: Con Tommaso Zorzi, Ida Di Filippo e Gianluca Torre, entrerai con loro in case uniche tra città d'arte, borghi nascosti e dimore da sogno, dove ogni dettaglio racconta una storia. Un viaggio autentico fatto di incontri, emozioni e ispirazione.
0: Turisti per Case, ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Quando ci fa segnare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
7: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
9: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
15: La spesa intelligente.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere!
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Voilà!
1: Voilà! Voilà!
0: Elettra Lamborghini a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Voilà gli internazionali di Roma.
0: Internazionali d'Italia in corso, voilà. E vedono oggi giocare molti italiani a partire, sì, da Musetti alle 11 contro il norvegese Ruud. Poi Darderi scenderà in campo alle 14 contro il tedesco Zverev, che è tostissimo.
1: Molto forte.
0: Poi c'è il doppio femminile, Paolini e Rani contro Valentova e Noskova.
1: E poi
0: sono della Repubblica Ceca, se non sbaglio.
1: Sì.
0: E poi
1: il derby tutto italiano.
0: Yannick Sinner contro Pellegrino. Colleghiamoci con Yannick Sinner.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ciao Yannick.
2: Ciao Enzen, ciao Antonien, ciao Ambren e poi Age Vinten.
0: Hai battuto Popirin.
2: Sì, è stata una partita molto difficile.
0: Sì, è finita subito anche quella.
1: Dopo 66 minuti.
2: Sì, esatto, 66 minuti. 6 minuti in più perché c'era mia mamma che dalla tribuna mi gridava: Yannick, tu non hai stirato la polo, vai in giro come un barbone.
0: Perché li stiri da solo le cose.
1: Ma non te li stirava Helmut.
2: Mi fa sempre queste raccomandazioni di non sudare troppo.
0: Sì, ma tanto non sudi tanto.
1: Ha ragione.
0: Un'ora. Cioè, addirittura c'è gente che si lamenta che dura troppo poco il tuo incontro.
2: Mi hanno paragonato a Tyson.
0: È vero.
1: Sei micidiale.
2: Sì, però io non mordo orecchie. No, certo.
0: Meno male. E incontrerai Pellegrino, che ci aveva già affrontato un po' di anni fa, nel 2019.
2: Sì,
0: lo avevi asfaltato.
2: L'ha dichiarato lui. Sì, era stata una partita un po' a senso unico. Però ieri l'ho visto giocare. Ha fatto un ottimo tennis.
1: È migliorato.
2: Davvero un bel derby con Pellegrino.
0: Ah, quindi lo dici che è un derby?
2: Sì, è un derby.
1: È un derby.
2: Sì. E speriamo che vinca il numero uno, diciamo.
0: Che si sa già chi è, ovviamente.
1: Lo sappiamo benissimo.
0: Yannick, in bocca al Lupen!
2: Viva il Lupen!

0: Anche stanotte zero riposo.
1: Allora cambiamo sistema letto.
0: Non è il momento di spendere.
1: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
2: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centesimi.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica, Holly e Giulia, Radio Italia, solo musica italiana. Ci sono un po' di messaggi, 331-995-0095. Ciao piccolini, potete ringraziare gli Alpini per aver reso Genova bellissima. Grazie Ornella, è vero gli Alpini.
2: Grazie Alpini.
1: C'è stata la dunata nello scorso weekend.
2: Grazie a tutti gli Alpini. Buongiorno Bidruni, quando vi ascolto barriccio tutta, siete il mio...
1: No, Marricrio.
2: Ah, ho detto barriccio. Chiedo scusa, ma ricrio tutta, siete il mio antidepressivo. Alessandra, ciao Alessandra.
1: Dalla Sicilia, immagino.
2: Dalla Sicilia, certo. Spazio, auguri.
1: Vada CC.
3: E oggi sono 44, auguri a me, Damiano da Baone.
1: Auguri Damiano.
3: Buongiorno, vorrei fare gli auguri a mia figlia Alissa, quarta dei miei 5 figli, che oggi compie 23 anni. Grazie Gianluca da Roma, auguri Alissa.
1: Auguri Alissa.
3: E auguri a papà Walter, ti vogliamo un mondo di bene, vecchione. Lori, Gabri, Benny e Otti, ciao Radio Italia, auguri Walter.
1: Va bene, quando a Radio Italia solo musica italiana, sono le 8:01.
3: Ma stato zitto, vecchione.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: L'allerta per l'antivirus, altri 3 contagi tra i passeggeri della nave, 2 italiani in quarantena, circolare del Ministero, isolamento di 6 settimane per contatti stretti. Vacilla la tregua in Iran, Trump incontra i generali e valuta la ripresa degli attacchi. Cessate il fuoco in fin di vita, ma diplomazia ancora possibile, assicura il presidente. Intesa dell'Unione Europea sulle sanzioni ai coloni israeliani violenti, l'ira del governo Netanyahu, ok della Knesset alla pena di morte per gli attentatori del 7 ottobre. Giulia Meloni a Palazzo Chigi dopo il licenziamento dello staff, sostegno della Premier al ministro, legge elettorale, la maggioranza apre un tavolo con le opposizioni. Il giallo della madre scomparsa con i figli in Friuli, l'inviato di Sky TG24 scopre una lettera scritta dalla 49enne poco prima di allontanarsi dalla sua abitazione. Bracciante ucciso a Taranto, a colpirlo è stato un 15enne, avrebbe usato un cacciavite o un coltello, il ragazzo è tra i 5 fermati, 4 sono minori. Il delitto di Garlasco, nuovi dettagli sulle indagini, in un audio Sempio sembra svelare l'orario dell'omicidio, il 38enne a Roma per sottoporsi a una perizia psichiatrica. A Roma oggi agli ottavi il derby Sinner-Pellegrino, in campo anche Musetti e Darderi. Serie A, dopo la sconfitta del Napoli, la corsa alla Champions è più viva che mai.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno, in Lombardia sulla 1 Milano-Napoli, code tra Milano Sud e Bivia 1, tangenziale Ovest, traffico intenso in direzione Milano. In Sicilia, sulla statale 117 bis centrale Sicula, rallentamenti per lavori dopo Ponte Olivo, statale 190 delle Solfare, prima dell'incrocio gela strada statale 11 sud occidentale Sicula. Nel Molise, statale 647 fondo valle del Biferno, corsia chiusa a lavori dopo l'incrocio Larino e Guglionesi e prima della stazione di Guglionesi, strada statale 87 Sannitica. Nel Veneto, statale 16 Adriatica, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio strada provinciale 33 e prima dell'incrocio Santa Maria Maddalena. Torniamo in Sicilia, sulla statale 113 settentrionale Sicula, dove troviamo dei rallentamenti dovuti a lavori presso l'incrocio di Gioiosa Marea. Statale 193 di Augusta, rallentamenti per lavori tra incrocio Masseria, statale 114 orientale Sicula e l'incrocio di Augusta. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio non lasciarti guidare dalla distrazione. Quando guidi, guida e basta.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Ridere pinguini tattici a Radio Italia, pinguini tattici partasi domani.
1: Lo dico
0: domenica.
1: Io.
0: Aspetta un attimo, no, aspetta.
1: Compro una vocale.
0: Aspetta, chiedo l'aiuto da casa. Ridere pinguini tattici nucleari a Radio Italia, solo musica italiana. E vai.
2: Buongiorno.

0: Margherita, buona scuola. Buona
1: 6
0: scuola.
1: Anni.
2: Ciao Margherita, fai la brava, mi raccomando. Pinguini, voglio poggiare di classe.
0: Senta, no, non mi prende in giro anche lei. La prima volta dopo tanti anni che un disannuncio non mi viene. Vabbè, può anche succedere.
1: Beh, insomma.
0: Beh, insomma.
1: Cristian, sì? Salutiamolo, che oggi compie 4
0: auguri,
1: anni.
0: Auguri, Cristian.
1: Teresa da Crotone ci scrive. Cristian, sei la nostra gioia. Tanti auguri a Cristian.
3: C'è una telefonata per Tenzo.
1: Chi è?
3: Mario.
1: No.
3: Volanti.
1: No, no. E Fabrizio Moro invece, che vuole cantarci Niente da perdere.

0: po' di paprika ci vuole quest'ora. Paprika Galia, Radio Italia, solo musica italiana.
1: La vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio? Per molto tempo abbiamo creduto che si potesse sognare solo di notte, addormentati, ma ora un nuovo studio ha messo in discussione questa idea. Secondo alcuni ricercatori, infatti, la mente umana può entrare in stati simili al sogno anche mentre siamo svegli.
2: In pratica, il cervello continua costantemente a oscillare tra modalità diverse di coscienza. Ciò potrebbe spiegare fenomeni come il sognare ad occhi aperti, le improvvise immagini mentali prima di addormentarsi o quella sensazione di confusione nei primi minuti dopo il risveglio.
1: Bene, cari piccolini, oggi vi chiediamo di raccontarci l'ultimo sogno che avete fatto, meglio quello che vi ricordate, l'ultimo sogno che vi ricordate stanotte, che avete fatto,
0: quello che abbiamo
1: se
0: fatto.
1: Poi è quello di stanotte, perché no?
0: Io non me lo ricordo.
1: Raccontateci l'ultimo sogno di cui avete memoria con un SMS WhatsApp
0: al 331 995 0095.
3: Sono arrivate le buone nuove, buone nuove, solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
4: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
6: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
7: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Sky, scopri le offerte su sky.it. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Old Wild West, stile western, gusto unico.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
7: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
13: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata.
13: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
15: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
16: E tu hai già segnato le date?
17: Dal 29 giugno al 5 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola a Tindari, in Sicilia.
16: Sarà una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
17: Special guest Clara.
16: Prepara le valigie e parti anche tu.
17: Destinazione Bravo Baia di Tindari. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
16: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it.
17: Perché chi è bravo si vede.
16: Ci vediamo là.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Convenienza? Ma vai da Conad.
22: Via, via.
21: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su conad.it.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Rosso Relativo, Tiziano Ferro a Radio Italia, solo musica italiana. Vi abbiamo chiesto di raccontarci l'ultimo sogno che avete fatto, o anche quello che, o l'ultimo anche, che vi ricordate.
1: Ecco, sì, perché l'importante è ricordarsi ciò che si sogna, perché non è sempre così, non è facile.
0: 331-995-0095. Salvo da Losanna scrive: il mio sogno ricorrente, quindi me lo ricordo bene, è che mi mancano degli esami per laurearmi nonostante sia laureato da 15 anni, ma ho scoperto che essere un sogno anche di altri, questo.
1: Chissà cosa vuol dire. Giusi da Casale Monferrato: ho sognato di trovare un gattino bianco e lo portavo in giro nascosto dentro una borsa dovunque andassi. Buona giornata anche a te, Giusi.
0: Ci vorrebbe qualcuno che ci spiegasse un po' i sogni. Allora, però c'è Giuseppe.
1: Se volete posso spiegare io i sogni.
0: No, grazie.
1: No, vi spiego io. No.
0: Giuseppe dalla Germania scrive: ciao Radio Italia, il mio ultimo sogno, nel mio ultimo sogno ero con Bob Marley a conversare con lui. Quando mi sono svegliato, ho cercato di capire se il sogno fosse vero.
1: Ma questo
0: sogno si spiega, però.
1: Ma questo sogno è facile da spiegare.
0: Si spiega bene. Questo
1: no, te lo spiego io.
0: Giusto le crowd ieri sera a Magnano.
1: No, questo te lo spiego io. Devi andare a comprare un vinile di Bob Marley. E questo è il sogno.
0: Ma
1: Bob Marley
0: dice: ne ha ascoltato tanta di musica.
1: Ma Bob Marley dice questo, capito? Ecco.
0: Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. Mi sento.

0: Che capolavoro, eh?
1: Vita. Lucio Dalla, Gianni Morandi, Radio Italia, solo musica italiana. Dovete mangiare leggero la sera, perché sennò fate sogni strani. Arrivando dei messaggi.
2: Perché tu non sogni mai.
1: Eccoli qua, sentiamo allora.

0: po' di messaggi. Carla da Cassina dei Pecchi, buongiorno. Io sogno spesso di essere in Giappone, forse perché sono spaventata dall'idea che mio figlio a gennaio andrà per un anno a studiare in Giappone e ha intenzione anche di andare a vivere là. Beh, se studia deve vivere per forza là. Cioè, immaginate il cuore di mamma, da premettere che ha solo 25 anni il mio bambino. Dai, che grande, su.
1: Dai,
0: ieri
1: dai.
0: Sera, coincidenza, hanno mandato un programma con la storia del Giappone.
1: Vedi, vedi, è destino.
0: Dai, tranquilla, andrà tutto bene.
1: Andiamo da Barbara. Barbara da Mapello. Ciao, sono Barbara e tre notti di fila che sogno che faccio la cassiera al supermercato. Cosa vorrà dire? Ciao e buona giornata a tutti.
0: Beh,
1: beh, te lo spiego io cosa vuol dire. Fare cassiera al supermercato significa che su tre notti di fila devi andare a fare la spesa. E questo è il,
0: c'è il frigo vuoto.
1: Il concetto è questo. Ecco.
0: Poi c'è Lilia da Palermo. Buongiorno ragazzi, ho fatto un sogno giusto l'altro ieri. Ho sognato che un T-Rex mi inseguiva. Non vi dico la paura, il bello è che io sono del mestiere, sono una psicologa, ma mi fa paura anche interpretarlo. Buona giornata, fanciulli.
1: Grazie anche a te.
2: Ma state a sentire un po' cosa invece ha detto Sonia da Erba.
3: Il mio sogno ricorrente è quella di una serata romantica con Cicci. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. Sonia da Erba, un bacione.
2: Grazie Sonia, a presto.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
5: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su Conad.it.
6: Nuovo Toyota Echo Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
7: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
8: Il quadrotto?
7: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
9: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
15: La spesa intelligente.
16: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
17: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. è prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
20: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
21: E di vincere, Antonella!
22: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi! Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate!
21: Ti aspettiamo!
20: MD, buona spesa Italia!
22: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, Summer Radio Italia, solo musica italiana. È arrivato un messaggio sempre sui sogni che sembra essere scritto da Fantozzi. Io lo leggerei con la voce di Fantozzi.
1: Allora, sì, io qualche mese fa ho sognato una presenza che non ho identificato. Mi ha fatto un segno di croce e detto una data, giorno, mese e anno. Mi sono svegliato impaurito, pensando che fosse la data della mia morte alquanto vicina. Dopo qualche giorno ho scoperto che erano usciti al lotto tutti e mia moglie mi aveva anche consigliato di giocarli. Ma

0: sotto a chi tocca. Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
1: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta
1: io. Che fastidio, dito nella piaga, Radio Italia, solo musica italiana. Invece
2: non è un fastidio,
1: non è un fastidio,
3: meno
1: anzi,
3: male.
1: Anzi, no, anzi è un piacere avere con noi Paoletta. Ciao Paoletta, buongiorno.
3: Meno male, ragazzi, buongiorno, buongiorno a voi. Come dicevamo ieri, grande settimana, piena
1: grande
3: di emozioni.
1: Grande settimana, sì.
3: Tra l'Eurovision Song Contest
2: c'è
3: e
2: di
3: il
2: tutto.
3: Nostro Radio Italia Live,
1: esatto.
3: Poi mi piace questo incastro perché i giorni non coincidono mai. Il giorno che saranno fermi sarà proprio venerdì 15.
1: Infatti.
3: Quindi non andiamo in competizione.
1: No,
3: in
1: no.
2: Assolutamente no.
1: E
2: è
1: facciamo
2: tutta una festa di musica.
1: E facciamo anche un grande in bocca al lupo a Salda Vinci.
3: Certo, il motivo per cui non sarà dei nostri.
1: Infatti.
2: Paoletta, sei pronta?
3: Prontissima.
2: Prontissima. Bene. Per voi e per noi qui a Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo, ringraziamo Max Perucci, Ambro in regia. Arrivederci Cici.
4: Arrivederci, a risentirci a domani. Grazie a tutti piccolini. Roberto, ci lasci con
2: le parole di Irvine Welsh. Metti via tutti quei vorrei e risolvi il tutto con

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: L'allerta per l'antivirus, altri 3 contagi tra i passeggeri della nave, 2 italiani in quarantena, circolare del Ministero, isolamento di 6 settimane per contatti stretti. Vacilla la tregua in Iran, Trump incontra i generali e valuta la ripresa degli attacchi. Cessate il fuoco in fin di vita, ma diplomazia ancora possibile, assicura il presidente. Giulia Meloni a Palazzo Chigi dopo il licenziamento dello staff, sostegno della Premier al Ministro, legge elettorale, la maggioranza apre un tavolo con le opposizioni. Il giallo della madre scomparsa con i figli in Friuli, l'inviato di Sky TG24 scopre una lettera scritta dalla 49enne poco prima di allontanarsi dalla sua abitazione. Bracciante ucciso a Taranto, a colpirlo è stato un 15enne, avrebbe usato un cacciavite o un coltello. Il ragazzo è tra i 5 fermati, 4 sono minori. Il delitto di Garlasco, nuovi dettagli sulle indagini, in un audio esempio sembra svelare l'orario dell'omicidio, il 38enne a Roma per sottoporsi a una perizia psichiatrica. A Roma oggi agli ottavi il derby Sinner-Pellegrino, in campo anche Musetti e Darderi. Serie A dopo la sconfitta del Napoli, la corsa alla Champions è più viva che mai. Al via stasera il 79esimo Festival di Cannes, assenti i film italiani, la commedia francese di Salvadori per l'apertura, Del Toro tra i protagonisti della prima giornata.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, oggi martedì 12 maggio 2026 ed è Santa Rossana. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia. Solo musica italiana, diamo subito un'occhiata alle nostre stelle. Ariete. Gli astri oggi saranno particolarmente avari di energie con voi, vi stancherete facilmente, esaurendo sia le forze sia la capacità e la voglia di partecipare con attenzione. Evitate di diventare polemici, soprattutto con gli amici e con il vostro compagno. Toro. Oggi gli amici e il partner si daranno da fare per rendervi le cose più facili. Se poi ci mettiamo insieme anche il favore delle stelle, questa giornata diventerà davvero perfetta. Buone novità per chi è in cerca di avventure intriganti, ma attenzione a non superare i limiti. Gemelli. Oggi sarete un po' distratti, attenti a non compiere passi spericolati sia nella professione che nella vita privata. Quello che fate potrebbe rivelarsi poco fortunato. Con il sesso opposto state attenti a non dire nulla che possa far pensare che siete poco affidabili. Cancro. Attratti da curiosità originali e da situazioni fuori dalla norma, avrete poco tempo per i vecchi amici. Di fronte ad una richiesta d'aiuto vi dimostrerete tanto indecisi da sembrare ingrati o indifferenti, proprio con una persona che vi vuole bene sinceramente. Leone. Siete molto affascinanti al punto giusto per fare nuove conquiste. L'umore un po' sottotono della giornata migliorerà decisamente in serata. Avrete ottime possibilità di guadagno grazie ad un nuovo impegno faticoso ma redditizio. Reagite alle critiche. Vergine. L'ambiente professionale potrebbe riservare insidie a causa dei comportamenti poco corretti di un collega. Anche se la vita di coppia attraversa una fase poco felice, non fatevi invogliare da eventuali distrazioni, piuttosto chiaritevi con il partner. Bilancia. Sarete lucidi mentalmente e riuscirete a far lievitare le vostre entrate, come a porre rimedio ad ogni situazione, anche alla più complicata. Un nuovo raggio di luce illuminerà i rapporti amichevoli e sentimentali, anche se persisterà una certa inquietudine di fondo. Scorpione. Vi attende un giorno movimentato, ma non per questo negativo. Si prevedono spostamenti per motivi di lavoro, contatti con persone di rilievo che vi daranno preziosi consigli per la vostra carriera e novità elettrizzanti in amore, soprattutto se avete il cuore libero. Sagittario. Meglio non lasciare nulla al caso, la sorte non vi darebbe una mano. Solo eseguendo scrupolosamente tutti i compiti otterrete buoni risultati. In campo sentimentale, un allegro battibecco terrà viva la comunicazione con un

una persona speciale. Capricorno, avrete una carica positiva, quasi inarrestabile negli affari e ovunque si richiederà energia e originalità. Le tensioni in amore, ove avrete l'impressione di non essere sufficientemente stimati, vi renderanno troppo pignoli e alla continua ricerca di conferme. Acquario, state giocando col fuoco. Siate sinceri con il vostro partner, è troppo intelligente per non capire i vostri raggiri. Se volete ampliare il vostro giro di interessi, aspettate prima di esservi organizzati mentalmente. In caso contrario, farete più confusione che altro. Pesci. La luna nel segno annoderà fili iridescenti con Mercurio e Mare che vi illumineranno la strada per iniziare attività entusiasmanti e inusuali. In amore saprete prendere sagge decisioni riuscendo a frenare la fretta e l'impulsività. Eccoci, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Eccola subito la frase della canzone misteriosa. Distesi come se fossimo sospesi, ancora nell'attimo in cui poteva succedere. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento. Con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.

Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta. Ciao Ambro, buongiorno a tutti voi. Mi piace festeggiare questo compleanno importantissimo, 70 anni del Parco di Pinocchio quest'anno. È un parco che viene visitato tantissimo tutto l'anno, una meta di gite scolastiche per i più piccini, però penso proprio che per questo motivo magari non tutti i piccini da tutta Italia vanno a visitarlo, magari quelli locali. Vi ricordo che è a Pescia in Toscana ed è il giardino dedicato a uno dei personaggi della letteratura infantile più famoso al mondo, più amati e conosciuti in tutto il mondo, il Parco di Pinocchio, appunto. E poi questa ricorrenza ha un valore speciale perché quest'anno, perché cade nei 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, che è l'autore di questo libro che poi ha ispirato film, album, addirittura un album intero italiano di Edoardo Bennato, Burattino senza fili. E questo parco, se non ci siete mai stati, si sviluppa come un percorso che attraversa la favola, la fiaba, e quindi è pieno di statue che rappresentano i protagonisti come il gatto e la volpe, il bosco degli assassini, il campo dei miracoli, la casina bianca della fata, poi c'è il labirinto, il salone del grillo parlante. È avventuroso ed è veramente fiabesco per i bambini, può essere veramente una meta per una bella gita per un fine settimana in zona, anche perché poi è in Toscana, Pescia, parliamo di località stupende. Spero di avervi dato un'idea festeggiando questo 70° compleanno. Iniziamo anche con Volevo capire con Marrakesh, Madame e Marrakesh.

0: Volevo capire con Marrakesh, Madame Marrakesh su Radio Italia, solo musica italiana, e c'è un momento in cui si inizia a pensare alle vacanze per pianificare le date, le mete, gli itinerari. Oggi più che mai pianificare significa voler partire con serenità. Per questo c'è Alpitour World. Se prenoti entro il 31 maggio una vacanza Alpitour Bravo Franco Rosso ed in viaggio Turisanda con volo Neos, puoi cambiare meta o data fino a 10 giorni prima della partenza. Il prezzo è bloccato e sei protetto anche negli imprevisti, perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio su alpitour.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Mamma, mi racconti una storia?
3: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
4: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Sony, non ci sono paragoni.
1: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
2: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Turisti per case, ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
4: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
5: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
6: Ma è perfetta!
5: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
7: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con 3 elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
9: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.

No Stress, Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana, ha risposto a un po' di domande dei fan, Francesca Michelin, e ha raccontato come è nata la sua ultima canzone che si chiama Una donna non può. In poche parole, lei circa un anno fa ha guardato una delle serie più famose, influenti, di successo di tutti i tempi, e cioè Il Trono di Spade. Si è lasciata ispirare da queste storie e dalle atmosfere fantasy, e lei stessa si è inventata una storia. Mentre era in treno l'ha scritta, ma non l'ha utilizzata subito, l'ha messa da parte. È così che fanno gli artisti, delle volte le storie devono sedimentare, crescere da sole. Poi infatti a distanza di tempo c'è tornata, è andata in studio con Davide Simonetta e l'ha trasformata in Una donna non può. Questo il suo singolo più nuovo, Francesca Michelin su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Tribale.
1: Tribale Elodie su Radio Italia, solo musica italiana, tutti pronti per tifare. Tifare oggi non c'è gara in realtà per Saldavinci. Allora mi spiego. Oggi innanzitutto parte a Vienna l'Eurovision Song Contest, ufficialmente la 70esima edizione, e si tiene la prima semifinale per le esibizioni dei 15 dei 35 artisti in gara, quindi una metà oggi e poi la seconda metà giovedì, quindi la seconda semifinale. Noi non siamo in gara perché noi andiamo direttamente in finale, perché facciamo parte di quegli stati che hanno creato l'Eurovision, quindi entrano di diritto, però si esibirà Saldavinci ed è un passaggio questo importante, vale la pena seguirlo, vederlo, e salirà per settimo tra la Georgia e la Finlandia, questo per darvi un'idea più o meno dell'orario, tra i temi delle

canzoni ci sarà poco spazio per la politica, ci sarà tanto amore raccontato da varie prospettive, e a prescindere dall'andamento Saldavinci lo vedremo di nuovo sabato, questo ve lo ripeto perché è importante, sabato ci sarà la finale. Noi non possiamo votare Saldavinci come ogni anno, potrete vedere l'Eurovision Song Contest, quindi ve lo ripeto, oggi giovedì e sabato a partire dalle 21 sarà condotto da due presentatori importanti di Vienna, e i commentatori italiani saranno Gabriele Corsi e Elettra Lamborghini. C'è anche il modo per non ascoltarli volendo, c'è chi non vuole il commento e vuole sentire l'originale, giustamente. E attualmente si dice che Saldavinci sia il più ascoltato. Questo potrebbe non voler dire nulla, però passare inosservati quello di sicuro non accadrà, ecco. E c'è una parte dello show che pare sia piaciuto moltissimo per quelli che hanno visto le prove, questa bandiera italiana che viene mostrata all'improvviso grazie ad una ballerina che si toglie la gonna, all'interno di questa gonna è la bandiera. Noi tiferemo ovviamente per Saldavinci, adesso ascoltiamo Maledetti Innamorati, Enrico Nigiotti.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Maledetti innamorati, Enrico Nigiotti su Radio Italia, solo musica italiana, e anche oggi suonano le canzoni più richieste dagli ascoltatori. E magari fosse così semplice anche chiedere un mutuo, ma in realtà lo è. Su Idealista da oggi trovi non solo la casa perfetta, ma anche il mutuo giusto per acquistarla, con l'aiuto di un professionista al tuo fianco, dalla ricerca fino al rogito, gratis, senza parole. Per maggiori informazioni vai su idealista.it/mutui/condizioni-generali.
2: Idealista,
3: Radio Italia, solo musica italiana,
4: sempre al tuo fianco.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale, dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere!
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Ulisse, ho voglia di navigare.
11: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
10: No, voglio navigare con il gigante.
11: Ah!
10: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
12: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
13: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto

0: quanto è stato.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
5: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif, venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
6: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale ora su Spotify. Franciacorta Designer Village, oltre 190 brand a meno di un'ora da Milano. Australian Gold, i cosmetici solari per una abbronzatura perfetta.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
11: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
10: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
12: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
13: Hai mai pensato dove dormo quando arrivo in città? 225 hotel in 28 paesi. Ovunque tu vada, c'è un NH Hotels Resorts. Prenota ora su nh-hotels.it e iscriviti al programma Minor Discovery per accedere a vantaggi esclusivi. NH Hotels Resorts. Always a pleasure.
14: Alla ricerca della qualità.
15: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
16: Se vuoi difendere qualità e convenienza per la tua spesa, o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
15: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

Vabbè, ciao Alfa su Radio Italia, solo musica italiana. No, vi confesso che mi ero proprio distratta, ma perché voglio condividere con voi, perché è una cosa bella che ci riguarda, che vi riguarda. Stavo guardando Instagram e stavo guardando la nostra pagina Instagram Radio Italia solo musica italiana e stavo seguendo Cecilia Cantarano, che è questa content creator che ci accompagna anche durante il Festival di Sanremo, che realizza dei contenuti per noi. Noi siamo la radio ufficiale dei concerti di 13 Pietro e lo ha seguito. Ma che cosa ha fatto? È andata dietro le quinte, quindi è facile scoprire cosa mangia, come si prepara, senti la tensione grazie anche alle domande, all'ironia di Cecilia. È veramente un contenuto molto bello e vi invito a guardarlo, poi probabilmente l'avrete già fatto se abitualmente ci seguite, seguite anche Radio Italia su Instagram, l'avrete già visto, però volevo segnalarlo, ci tenevo, è molto bello e è fresco, mi piace un sacco. Brava Cecilia e bravi ragazzi di Instagram, insomma di tutti i social. Noi ascoltiamo Noemi, questa è Bianca.

0: Bianca, Noemi su Radio Italia, solo musica italiana alle 10 in punto.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale buon martedì 12 maggio 2026. Aiutanti per api volanti, più volanti. Protegge le api in modo efficace e green e allo stesso tempo riduce il lavoro degli apicoltori. È un'innovativa tecnica messa a punto da un gruppo di ricerca dell'Università di Padova che permette di combattere con efficacia uno dei principali parassiti delle api, il Varroa destructor, dimezzando però la frequenza dei trattamenti e anche una attenzione all'ambiente. Omicidi ed estorsioni, blitz antimafia, Foggia, 18 arresti e perquisizioni. E Mattarella, dialogando con Renzo Piano davanti agli studenti, ha lodato la passione dei giovani, ha sottolineato dall'ascolto vantaggi a tutti. Antivirus, anche l'Italia è colpita. Riecco parole angosciose del recente passato, quarantena, contagio, isolamento, tutto sotto controllo, tranquilli, inevitabili anche le tranquillizzazioni di governo, sanità, medici, che potrebbero dire? Attenzione, martedì 26 maggio ci sarà la visita medica per Donald Trump in un centro militare americano, ufficialmente si tratta di routine. E Trump dice: monitoriamo le scorte residue di uranio arricchito iraniano e a un certo punto ce ne impossesseremo. Intanto il presidente americano si recherà in Cina da domani al 15 maggio e spera tanto nell'incontro di Xi Jinping, lo ha confermato Pechino, intanto nulla di fatto è stallo tra Stati Uniti ed Iran. Il caso della Minetti, valutati gli interrogatori all'estero, verifiche su elementi per la grazia. Ucraina parla Tajani, il ministro degli esteri, il negoziatore è una scelta dell'Unione Europea, collegialmente non lo decide la Russia. Ministro al Consiglio degli esteri europeo si è espresso così. Dice Salvatore Aranzulla, quello che salva quelli un po' scarsi in informatica. Lo stile della mia cucina è minimal, ma non mancano gli elettrodomestici di ultime generazioni e ho anche un piano a induzione. Aranzulla, interessante, molto. Lo sport, il tennis a Roma, avanti Musetti, Darderi, Sinner che affronta in un derby italiano il giovane Pellegrino e poi nel doppio Bolelli e Vavassori. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo, in collaborazione con il Meteo.

0: it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Tempo generalmente asciutto con ampie schiarite sulla penisola, salvo rare eccezioni. Ventilazione sostenuta dai quadranti occidentali. Nella prima parte della giornata cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio, con qualche addensamento e locali piovaschi limitati all'estremo nord-est, all'arco alpino e alla dorsale appenninica centro-settentrionale. Durante le ore pomeridiane, sole quasi ovunque, ad esclusione di un peggioramento previsto in tarda serata al nord-ovest. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Corpi Celesti Giorgia su Radio Italia, solo musica italiana. Chissà se lo ricorderete, ieri abbiamo parlato anche di camper ispirati da un'ascoltatrice, e a questo proposito sono un po' appassionata, ho fatto un po' di ricerca e viene fuori che negli ultimi anni il campeggio è diventato una soluzione per tantissimi italiani, una soluzione economica innanzitutto, ma anche proprio come stile di viaggio, proprio per la voglia di stare liberi, a contatto con la natura, quindi più legato a questo desiderio di libertà. E questa tendenza è guidata però dalla Francia più che dall'Italia, ha una rete di strutture dedicate, proprio la cultura del turismo all'aria aperta ed è molto radicata e anche da tanto tempo. Poi c'è l'Italia, perché il campeggio è popolare soprattutto d'estate, perché il clima è favorevole, quindi concede una grande facilità, no, di far campeggio in questo periodo. Poi diciamo la verità, la bellezza della natura. E poi sul podio c'è la Germania anche, perché ecco, questo è per dare ispirazione a chi vuole far campeggio quest'anno magari uscendo dall'Italia. In Germania i campeggi vengono premiati per i servizi, l'efficienza, i servizi di alto livello, proprio ideali per chi viaggia in camper.
1: Disco Italia è Vacci Piano di Emma Ercomi.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con
1: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.

0: fa?
1: Che to dica fa? Angelina Mango su Radio Italia, solo musica italiana, e i cosmetici solari Australian Gold donano alla vostra pelle una abbronzatura perfetta. Formule esclusive abbronzanti con attivi avanzati anti-age danno vita alla Beauty Sun Routine in 5 step. Esfolia, prepara, protegge, ripara e infine trucca con formulazione make-up SPF waterproof per la migliore abbronzatura che potete desiderare, intensa, uniforme e duratura. Australian Gold è official partner di Radio Italia Live il concerto. Australian Gold, la tua abbronzatura perfetta.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
8: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
9: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
8: E da Gianluca e Tommaso

0: sono pronti a sfidarsi.
1: Questa sfida la vince Gianni.
2: Sono proprio curiosa.
0: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
3: Un posto così non si trova da nessuna parte.
0: Per vivere esperienze uniche.
2: Ti senti di darmi subito un top?
3: No.
0: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
7: Fino al 29 giugno ritorna a Sconti Più. Cerca nel tuo Sigma i prodotti delle grandi marche e solo con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti.
8: La bella stagione chiama e Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno a te, Enzo. Enzo Miccio.
1: Mi senti?
0: Certo,
1: buongiorno.
0: Buongiorno. Di cosa parliamo oggi?
1: Allora, cara Paoletta mia, oggi per te e per tutte le nostre radioascoltatrici una piccola pillola di moda. Vi voglio parlare dei pantaloni a portafoglio. Sono i protagonisti delle tendenze alla moda della, di questa primavera estate 2026 che sta arrivando. Allora, sono stati avvistati un po' su tutte le passerelle, nello street style, tornano in una versione un po' più contemporanea che punta su linee fluide, su dettagli sartoriali, avvolgono la silhouette in modo sinuoso, con leggerezza, con movimento, insomma. Questo modello wrap avvolgente, no? Insomma, si distingue per la chiusura incrociata, trasforma il pantalone in un capo dinamico e versatile, capace di adattarsi ai look più casual o anche più ricercati. I tessuti possono essere sia quelli leggeri come il lino, il cotone, oppure versioni un po' più strutturate come per esempio il cadì. La tendenza gioca sul comfort, sullo stile, e diventa un'alternativa interessante per questa prossima stagione, e sono anche facili da abbinare. Pensate, per questa stagione calda questi si indossano con top essenziali. Diciamo che la parte superiore in generale deve essere un po' più essenziale in questo caso, quindi sopra devono esserci delle t-shirt basiche, una camicia pulita, e il top, come vi dicevo, magari con la bretellina un po' sottile. Provate, giocate e azzardate magari anche dei bei mix di colori, perché no? Noi ci sentiamo domani puntuali, ci avviciniamo al 15 maggio, ragazzi.
0: Sì.
1: State lì con noi.
0: Ciao Enzo, a domani.
1: A domani.

0: Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
2: Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Comuni Immortali, Achille Lauro su Radio Italia, solo musica italiana, e da Old Wild West, official partner di Radio Italia Live il concerto, potete scegliere tra deliziosi hamburger, carni alla griglia, menù per i vostri bambini e, per non farvi mancare niente, anche una selezione di piatti vegetariani. I ristoranti Old Wild West vi aspettano tutti i giorni a pranzo e a cena. Scaricate l'app, iscrivetevi alla Fidelity di Old Wild West e scoprite come raggiungere premi gustosi. Old Wild West, stile western, gusto unico.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
5: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
6: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
7: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
8: Vedrai che qualità, Antonella!
9: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
8: Ti aspettiamo!
10: MD, Buona Spesa Italia.
11: Amore, è fatta.
12: Che cosa?
11: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
12: Sì, vabbè, ma non esiste.
11: Ma certo che sì.
13: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
14: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
15: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
17: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
16: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
21: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
22: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
23: Siete veramente perfetti.
24: Grazie, Octopus, di esistere.
21: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
25: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando, sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
26: Nero Giardini.
0: Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda nostalgia, Olly su Radio Italia, solo musica italiana. Riflettevo sul fatto che adesso gli artisti o ottengono successo immediatamente con i talent, ad esempio, da un giorno all'altro escono da un posto chiuso dove sono rimasti per qualche mese e si ritrovano tra le mani un dono prezioso che è anche difficile da gestire. E poi ci sono gli artisti che, come una volta, ottengono il successo ma faticando, evolvendo, cambiando anche nell'arco degli anni. Ed è quello che è successo alle Bambole di Pezza. Hanno fatto molta fatica, anche perché fanno un genere che è più punk, rock punk, pop adesso, però insomma non è sempre piaciuto a tutti, e adesso ce l'hanno fatta grazie anche al Festival di Sanremo, e questo è il nuovo singolo che si chiama Porno.

0: della stellina Ermal Meta su Radio Italia, solo musica italiana. È stato condotto uno studio su migliaia di persone in tutto il mondo per capire quale fosse la popolazione più educata in tutto il mondo. E qual è la popolazione più educata al mondo? Ho letto il labiale di Andre dall'altra parte, ha indovinato, è in Oriente, Estremo Oriente, è il giapponese, esatto, è proprio il giapponese la persona più educata al mondo. I giapponesi hanno conquistato questa vetta della classifica perché lì l'educazione proprio è parte della cultura, lo fanno con i gesti, con l'inchino, anche nel linguaggio che hanno, proprio il linguaggio formale, sono super super educati. Subito dopo i canadesi, perché si sa che hanno questo approccio molto accogliente, tendono a scusarsi spesso, e poi i tedeschi, ma più che la cortesia delle persone è proprio per il rispetto delle regole, degli spazi degli altri. Queste le prime tre posizioni, e uno si chiede, ma aspetta un attimo, e noi non ci siamo nei primi dieci? No, no, noi non siamo nei primi dieci, siamo fuori di poco dalla top ten, perché siamo arrivati purtroppo all'undicesimo posto.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.

i producer che lavorano in tutto il mondo, famosissimi e italiani, che hanno sposato il mondo di Jovanotti. Jovanotti li ha chiamati, quindi si sono messi insieme, hanno lavorato insieme, hanno creato questa canzone che poi è diventata una hit, che si chiama Oceanica, che avete ascoltato su Radio Italia, solo musica italiana, ad un minuto dalle 11.

Ascolta il tuo cuore, Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana, impegnatissima, super impegnata Sara Toscano, che domenica ha tenuto il concerto a Napoli, giovedì riprenderà il tour da Torino, e trovate il calendario completo come per Sara Toscano, per tutti gli altri anche radioitalia.it. E nello show di Napoli ha ricevuto in regalo una maglietta con una scritta con parole che adesso tutti capiscono, e cioè questa maglietta c'era scritto Sina Preta, che lo sappiamo, durante il Festival di Sanremo del 2025 Rose Villain se l'è sentito dire, urlare dalla platea, ed è un complimento, letteralmente vuol dire sei una pietra, ma che vuol dire anche che la persona è forte, tosta, in forma. Si paragona questa bellezza della persona ad una scultura preziosa, e comunque si porterà probabilmente nel cuore questo live anche per altri motivi, qualcosa di bellissimo, perché ha cantato insieme a suo fratello Lorenzo, e l'ascoltiamo adesso, Sara Toscano, queste Atlantide.

Il posto dei santi in Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana, ha pubblicato un post veramente incredibile Giuliano Sangiorgi, perché stava vivendo un momento molto bello, stava suonando al piano con la bimba, con la figlia Stella, e appunto lo facevano insieme ed è stato ripreso dall'attore Pierfrancesco Favino. E chiaramente quando ha visto questo video l'ha pubblicato subito, anche molto fiero, e ha scritto: ho fatto molti sogni per arrivare qui, quindi dalla canzone, e improvvisare nella notte con Stella, lasciarsi andare liberi in quel posto che non c'è, e Pierfrancesco Favino che è immortale all'istante, la magia, tutto questo va oltre gli stessi sogni fatti fino a qui, ed effettivamente così vale la pena guardare e sentire, ascoltare questo video. E tra l'altro tantissimi hanno apprezzato questa esibizione e molti hanno notato che la bimba Stella indossava la maglietta del Napoli con il numero 10. Andate a vederlo, veramente bello. Noi adesso ascoltiamo Forte, c'è Night.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: parte Night su Radio Italia, solo musica italiana, e per cantare tutte queste canzoni e tutte le canzoni di Radio Italia Live il concerto serve energia. L'energia di Grana Padano DOP. Grana Padano DOP, proteine ad alto valore biologico per restare in forma. Il sapore della salute con vitamine A, B2 e B12. Il sapore della bontà, il formaggio DOP più consumato nel mondo. Grana Padano, un'emozione italiana. Official partner di Radio Italia Live il concerto.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
3: Via via.
2: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Il supermercato è in chiusura.
10: Abbiamo dimenticato l'acqua.
11: Vado io.
12: Sì, ma leggera, eh?
13: Poco poco sodio, mi raccomando.
12: Sì, però anche per i più piccoli.
11: Quindi, acqua Eva per tutti?
14: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
15: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
19: Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
20: La spesa intelligente.
21: Amore, poi il mutuo?
22: Tesoro, il mutuo non è semplice.
21: Ma su Idealista?
23: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
24: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
25: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
26: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con...
27: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online.
28: Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
29: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
30: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
31: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
30: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
32: 5 step, un solo obiettivo, l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova

0: San Routine.
1: 4 volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana materasso gonfiabile con pompa integrata 29,99 euro, e da giovedì ventilatore a torre a 3 velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: ho un'idea.
1: Mon Amour, Annalisa su Radio Italia, solo musica italiana. È il momento di fare un recap, perché Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia. Manca pochissimo, perché sarà il 15 maggio, cioè questo venerdì, a Milano, in Piazza del Duomo, dove ci sarà sul palco anche la Radio Italia Live Orchestra, quella che darà la possibilità a tutti gli artisti di esibirsi proprio con la musica dal vivo e dall'orchestra diretta dal maestro Bruno Santori. E canteranno Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, e a Radio Italia Trend per Spotify Safe. Radio Italia Live, il concerto sarà trasmesso in diretta qui su Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo. Vivrà sulle nostre pagine social Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube e in contemporanea su Sky 1, Now, TV 8, Cielo dalle 20:40. Inoltre si potrà seguire a Londra su London One Radio e a New York su ACN Radio. L'hashtag ufficiale Relive, info su radioitalia.it.

0: Troppo buono, Tiziano Ferro su Radio Italia, solo musica italiana. E come faccio a non aiutarti, Davide, che dici ciao Paoletta, help, help, help, consigli per parcheggiare l'auto? Siamo una famiglia, venerdì sera arriveremo dal Piemonte per il Radio Italia Live, il concerto, e poi per poter prendere i mezzi pubblici. Allora Davide, ascoltami bene, arriva Lampugnano, lì c'è un parcheggio enorme e non solo, c'è anche la metropolitana rossa, per cui arrivi fino in Duomo. A un certo punto chiuderanno la fermata Duomo, però lasceranno aperte tutte le altre, quindi San Babila, Cordusio. Quindi ti devi ricordare il parcheggio di Lampugnano.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: È tornato Turisti per Case, con una stagione piena di novità.
4: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
3: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
5: Questa sfida la vince Gianlu.
6: Sono proprio curiosa.
3: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
7: Un posto così non si trova da nessuna parte.
3: Per vivere esperienze uniche.
8: Ti senti di darmi subito un top?
7: No.
3: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
9: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
10: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
11: E le focaccine ai piselli della Romagna?
12: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
13: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC e charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
18: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Ulisse, ho voglia di navigare.
20: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
19: No, voglio navigare con il gigante.
20: Ah!
21: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
22: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
23: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemie.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
24: Alla ricerca della qualità.
25: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
24: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Male necessario, Fedez insieme a Marco Masini su Radio Italia, solo musica italiana. È il momento del riascolto della frase tratta da una canzone che ha interpretato questa mattina Luca Ward.
2: Distesi come se fossimo sospesi, ancora nell'attimo in cui poteva succedere.
1: La descrizione di un attimo, tiro mancino, ce l'ha fatta Aurora da Casalgrande, provincia di Reggio Emilia. Bravissima Aurora, complimenti a te. Aurora lavora in un supermercato, ora in maternità, una bimba infatti di 4 mesi che si chiama Eleonora. I suoi cantanti preferiti sono Achille Lauro e Neck, e saluta il compagno Luca. E Aurora, molto presto a casa vostra arriverà un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: singolo di Francesco Gabbani si chiama Summer Funk su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
5: Via via.
4: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.

0: extra, e dopodomani altre prove, venerdì anche le prove prima del concerto. Siamo tutti molto attivi,
1: tutti pronti per le prove,
0: siamo tutti prontissimi.
1: Forse la Champions è più viva che mai.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

eccolo qui lo spaccato numero 2, quello del martedì, le posizioni che vanno nella nuova classifica dalla 16esima alla 13esima. Al numero 16, nuovo entrato, il nuovo singolo di Fulminacci, il titolo è Maledetto Me.

con You and Me, lo spaccato numero 2 finisce qui, poi là, ho fatto pure la rima. Noi ci, insomma, domani arriverà il terzo spaccato, domani vi racconterò le posizioni che vanno dalla 12esima alla 9, adesso vi lascio qualche istante, sarò con voi tra poco, vi accompagnerò anche oggi fino alle ore 13, tra pochino.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al

0: 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
1: La spesa intelligente!
2: Ehi tu, hai già segnato le date? Dal 29 giugno al 5 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola a Tindari in Sicilia.
0: Una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest Clara, prepara le valigie e parti anche tu.
2: Destinazione Bravo Baia di Tindari, l'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
0: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it, perché chi è bravo si vede.
2: Ci vediamo là.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
9: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
13: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
18: Via via.
17: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

Ed eccola una bella notizia che arriva dalla nostra soleggiata e ventilata redazione. Parliamo di caccia al tesoro. Da qualche giorno persone di tutte le età si aggirano per le strade di San Francisco con un badile in mano. Non sono giardinieri o agricoltori finiti nel posto sbagliato, ma i partecipanti a una caccia al tesoro scatenata da un misterioso annuncio postato sul web. Una coppia di 35enni infatti ha nascosto da qualche parte in città una cassetta con dentro 10.000 monete da un dollaro alla profondità di 30 centimetri sottoterra. La notizia ha fatto partire una specie di febbre dell'oro, simile a quella del 1849, quando 300.000 cercatori di pepite piombarono in California da tutta l'America sperando di fare fortuna. L'annuncio del tesoro è accompagnato da una poesia con una serie di indizi in rima per trovarlo.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio, Dito nella piaga, che ha festeggiato il primo mese di Miss Italia, l'album uscito il 10 aprile, appunto col singolo che abbiamo appena ascoltato. Tra poco più di due settimane invece la cantautrice comincerà la sua nuova avventura dal vivo. Dito nella piaga porterà il suo ultimo disco e anche i due precedenti in giro per l'Italia. La prima data in programma martedì 26 maggio all'Aquila, ovviamente su radioitalia.it trovate tutti gli altri appuntamenti.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen.
8: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
11: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare.
12: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Debora Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
16: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. è più di quanto credi.
4: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valore, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
5: Fino al 29 giugno ritorna a Sconti Più. Cerca nel tuo Sigma i prodotti delle grandi marche e solo con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti.
17: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

in su è stato considerato il simbolo di Treviso e del Veneto. Il Ministero delle Politiche Agricole però lo ha riconosciuto ufficialmente come prodotto tradizionale del Friuli Venezia Giulia. Secondo le prove storiche, in Friuli esistevano versioni del dolce già negli anni 50. A Tolmezzo una cuoca preparava un dessert molto simile al tiramisù moderno. Inoltre, circa un decennio prima della comparsa della versione trevigiana, nei menù della zona di Gorizia compariva già un dolce dal nome tiramisù.

0: Ciao, sono Roma. Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Ciao.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Sono già solo. Non è vero, non sono solo, perché alla mia destra c'è egli, lui, l'uomo che sfida il vento col suo bulbo capellifero inflessibile.
1: Bravo.
0: Mauro Marino.
1: Buongiorno capo, buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Alla mia sinistra invece c'è lei che non sfida il vento come Marino, perché il suo capello sicuramente sarà oggi ventilato, è vero Francesca?
2: Ondeggiante. Buongiorno capo, buongiorno a tutti.
0: Oh, benissimo, allora ragazzi vi lascerei la radio.
1: Perfetto.
0: Come sempre accade per Grazie. Le prossime orette, che saranno ore liete.
1: Certo.
0: E noi ci incontreremo domani, se Dio vuole, più o meno a quest'ora. Sono già le 13:45 secondi e come ben immaginerete sta per entrare in questa stanza con la sua ventilanza. Con la sua spintanza.
2: Sì. Perché spinge.
0: E se sei controvento, la controspintanza. che cosa posso dire, ragazzi? Sto esaurendo io qua. Prima o poi ci esauriremo anche noi. Ma di chi stiamo parlando? Di

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale, buon martedì 12 maggio 2026. Beone o ladrone? Un uomo travestito ha forzato la porta a vetri dal magazzino del circolo pensionati della Boccioffi da Vanchiglietta in Lungodora, Colletta Torino, cercando di fuggire con un carico di alcolici. Il furto, benché l'essersi mascherato, è stato sventato grazie all'intervento delle guardie giurate che hanno messo in fuga il ladro travisato e recuperato l'intera refurtiva. L'uomo aveva riempito un sacco con 19 bottiglie di superalcolici, principalmente amari. Aveva inoltre già preparato altre 6 scatole contenenti merce di vario tipo pronta per essere ciulata, ma il sistema di allarme ha avvertito e lui è rimasto fregato. Voleva fregare, e invece. Allarme antivirus per l'Organizzazione Mondiale della Sanità: non è un nuovo Covid. Non siamo all'inizio di una nuova pandemia. Occhio a questa dichiarazione, perché intanto cominciano già di nuovo a circolare parole tipo contagio, tipo dei test, parole tragicamente famose qualche anno fa. Stati Uniti-Iran, nessun accordo e minacce a Francia e Gran Bretagna dopo le reciproche bocciature delle proposte di tregua. Inevitabile la ricaduta anche sui mercati finanziari. E intanto emerge che il 26 maggio, un martedì, ci sarà la visita medica molto accurata per Donald Trump in un centro medico militare. Ufficialmente si tratta di routine. E Trump dice: intanto monitoriamo le scorte residue di uranio arricchito iraniano e a un certo punto ce ne impossesseremo. Intanto il tycoon prepara la scampagnata politica in Cina. Il presidente americano infatti si recherà in Cina da domani al 15 maggio, incontrerà Xi Jinping, lo conferma Pechino. Pare che Trump speri tanto nell'appoggio da parte del capo cinese. Il giallo di Garlasco: emergono risvolti agghiaccianti e con tantissima efferatezza. Il caso della Minetti: magistrati di Milano che stanno valutando di compiere interrogatori all'estero in merito ad elementi che hanno portato alla grazia della Nicole. Apprensione per l'Electrolux: il colosso svedese infatti annuncia 1700 esuberi su 4000 addetti in Italia, ha proclamato uno sciopero nazionale di 8 ore. E c'è molta apprensione, tantissime famiglie hanno paura. Dice la bravissima, simpaticissima e affascinante giornalista Paola Ferrari: ho fatto per prima quello che poi è stato imitato da altre. Beh, è così che fanno i precursori. Il calcio: l'affascinante finale di Coppa Italia in programma domani all'Olimpico di Roma di fronte alla Lazio ed il Milan. E poi c'è l'attesa per questa sera.

0: Per i tifosi delle squadre di Serie B, perché si giocano i preliminari in gara unica di playoff: Modena contro Juve Stabia, Catanzaro contro Avellino. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Moderata alta pressione e giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese. Temperature stazionarie. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio potrà interessare solamente il medio versante adriatico, in particolare le aree tra Romagna e Marche. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo quasi ovunque, ma aumento delle nubi al nord-ovest e sul medio alto versante tirrenico. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: pomeriggio questa. Ma Mauro? Mauro è ballerino oggi, eh?
1: È il vento mi carica il vento. Va bene, buongiorno, abbiamo praticamente gli stessi colori oggi, senza leggere né scrivere, già vedi? Perfetto.
0: Siamo blu marini, siamo marini tutti e
1: io
0: due.
1: Io sono
0: oggi
1: più marino di te, se permetti, senza offesa.
0: E di là c'è Luca Camorgia,
1: no.
0: Ciao Luca. Sì, c'è Luca di nuovo, ma che bello Luca, evviva!
1: Ma
0: sì.
1: Perché?
0: Perché sì. Perché sì, senti, si riconosce anche dal movimento,
1: sì, sì,
0: qua, dall'andamento.
1: Sì. Allora, pronti per le prossime tre orette, come dicevamo prima, con il capo, siamo qui noi, soliti due del pomeriggio.
2: Mauro Marino.
1: Confermo.
2: Francesca Leto.
0: Sì, sono io, certo.
1: Sei tu
0: in
1: di
0: carne
1: là.
0: E ossa. Abbiamo
1: già,
0: sì,
1: detto,
0: sì,
1: chi c'è.
0: Io.
1: Il numero è sempre quello è.
0: 331-995-0095. Mi stupisco che ancora devo guardarlo.
1: Che chi?
0: È l'ultimo momento, mi viene il dubbio.
1: Ma no, ma è meglio dargli un'occhiata. È scritto lì bello grande, uno gli dà un'occhiata per non sbagliarsi.
0: Per non sbagliare.
1: No, perché c'è gente che poi dà il proprio numero e quindi
0: mai
1: diventa un problema.
0: No, non vorrei mai.
1: Comunque, abbiamo detto praticamente tutto. Apriamo questo pomeriggio. Ora andiamo al cinema, una quarantina di secondi, sì, e poi musica.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
10: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Radio Italia, solo musica italiana.

0: dove sarà J-Ax nei prossimi giorni?
1: Ma dove sarà? Cioè, intendi dire dopo domani? Intendi dire venerdì?
0: Sì, dove sarà? Lo sappiamo, ma ne parleremo dopo. Intanto siamo arrivati all'ora di pranzo e devo dire che il mio stomaco sta iniziando, come dire, a protestare un pochino. Anche il tuo, Franci?
1: Certo che sì, Mauro. E direi che è anche il momento perfetto per fare un salto in Piazza Duomo a Milano. Ci colleghiamo infatti con Edoardo Prelle e Laura Giane, che sono già nel pieno dell'atmosfera di Radio Italia Live, il concerto.
0: E mi sa che hanno anche trovato qualcosa di molto invitante.
2: Grazie Mauro, grazie Francesca. Tutto confermato, noi siamo in Piazza del Duomo, anzi abbiamo già fatto tappa al terzo piano del mercato del Duomo e siamo proprio da Old Wild West.
3: Esatto, che è official partner di Radio Italia Live, il concerto, e anche quest'anno ci salva letteralmente tra una prova e l'altra con le sue pause pranzo.
2: Quindi se siete in zona segnatevelo, fermata obbligata, e attenzione perché questa settimana c'è anche una chicca speciale.
3: È Radio Italia Live il panino, un hamburger creato apposta per l'evento. Io l'ho appena finito e posso dirlo che ne vale davvero la pena.
2: Racconta, racconta.
3: Hamburger italiano, bacon croccante, insalata fresca, pomodoro e la loro salsa inconfondibile, con patatine fritte a fianco. Praticamente è impossibile resistere.
2: Infatti io non ho resistito e soprattutto dopo nessuna intenzione di dividere il dolce, lo dico già.
3: Ah sì, quindi zero condivisione oggi? Bene, bene, me lo segno.
2: Old Wild West.
3: Stile western, gusto unico.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
5: Certo Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Fino a 27 km con un litro,
7: 116 cavalli.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il

0: 1993, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
0: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al cancro.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
6: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
7: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Sky, scopri le offerte su sky.it. Old Wild West, stile western, gusto unico. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
8: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata per l'imbarco a
8: Lenin. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
10: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
12: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie Octopus di esistere.
11: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
17: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 17 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Annalisa. Solo su Radio Italia TV e in streaming.

0: Ma sì, i Rolling Stones ci piacciono, ma anche i Beatles, ma anche i The Colors, ma anche...
1: Chi è?
0: Sono Gianna Nini. Gianna certo. Nini che c'era prima con Sei nell'anima. Ci fa notare un nostro ascoltatore Francesco da Carovigno, ma anche qualcun altro, che il nostro Augusto Abbondanza ha sbagliato ad annunciare i finalisti della Coppa Italia di domani, perché ha detto Lazio-Milan, ma in realtà è Lazio-Inter, ma è stato un lapsus sicuramente.
1: Ma sì, certo, sicuramente, certo.
2: Sicuramente. Bene, siamo giunti al termine.
1: No, esatto. No, no, ma che termine? Non siamo, no, adesso no, vero, siamo pronti per fare...
0: Dai, falla tu la sigla, per
1: siamo
0: favore.
1: Siamo pronti grazie. Per fare grazie. Il primo giro dei... Saluti a caso!
0: Bravissima, bravissima, bravissima!
1: E ci è voluto un anno a imparare.
0: Brava. Allora, FM, ho sentito bene lo spot. Mauro, sarai a Tindari con Francesca, Clara? Sei un uomo fortunato, vi abbraccio forte, sempre eccetera, buon pomeriggio in allegria Stefano. Sì, hai sentito bene, saremo proprio lì tutti insieme, tutti appassionatamente.
1: Esatto. Mauro?
0: Sì?
1: Francesca?
0: Oh, sì.
1: Sì.
0: Sì.
1: Buon martedì, grazie Alessandro, grazie.
3: Mauro?
0: Oh, buona giornata Mauro e Francesca, per favore potete fare gli auguri a Daniela che oggi compie 50 anni da parte di Tina?
1: Auguri Daniela, auguri!
0: Tanti auguri.
1: Poi c'è questa dedica bellissima a Franco. Sono 64 anni passati con te, grazie per tutto l'amore che mi hai dato e continui a darmi, anche se la nostra vita è leggermente cambiata. Non ricordi molto, ma il nostro amore sì. Grazie, è il più bel regalo che potevi farmi. Ti amo, Wanda.
0: Che
1: da
0: bel
1: Milano.
0: Messaggio, che bel messaggio. Un abbraccio a voi due, a Franco e a Wanda, grazie. Buon pomeriggio, in occasione del concerto a Milano il 15, si conoscono già gli orari d'apertura? A che ora sarà possibile entrare? Guarda, noi saremo lì dalle 13, ci saranno anche le prove, quindi venite
1: dal
0: quando
1: pomeriggio,
0: volete.
1: Pomeriggio, quando volete.
0: Esatto. Mi raccomando.
1: Bene, okay. Bene.
0: Abbiamo cosa detto dice? Tutto?
1: Sì.
0: Possiamo andare con la prossima, fammi vedere cos'è. Ah, è la nuova di Rocco Hunt.
1: È lui.
0: La più bella del mondo.
1: È proprio lei.

0: bella. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Scusate, lo sfogo
1: mi
0: ci
1: sento
0: voleva.
1: Già meglio.
0: No, perché la stavamo cantando nel fuori onda, si è anche sentito quando abbiamo aperto i microfoni,
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: che
1: certo.
0: Stavamo cantando Bella di Jovanotti.
1: E come fai a non cantarla?
0: Niente. No, la cosa bella è che prima c'era La più bella del mondo e poi
1: sì.
0: Jovanotti con Bella.
1: Vedi, il
0: tante cose belle.
1: Tutto
0: tante
1: bello.
0: Cose
1: sì,
0: belle.
1: Sì, sì, sì.
2: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
7: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
3: euro. La spesa intelligente.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Il supermercato è in chiusura.
7: Abbiamo dimenticato l'acqua.
8: Vado io.
9: Sì, ma leggera, eh?
10: Poco poco sodio, mi raccomando.
9: Sì, però anche per i più piccoli.
8: Quindi, acqua Eva per tutti?
11: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
12: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
13: Ulisse, ho voglia di navigare.
14: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
13: No, voglio navigare con il gigante.
14: Ah!
15: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
16: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
17: Ma è perfetta!
16: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.

0: Casa tua o casa mia?
1: Guarda, stavo per dirlo, ma mi leggi nel pensiero.
0: Io andrei a casa di Camorcia.
1: A Parabiago.
0: Andiamo a Parabiago.
1: Ma sì, sì, sì, è bello di là verso Varese, giusto?
0: Salutiamo
1: belle
0: gli
1: zone.
0: Amici di Parabiago. Allora, qualche messaggino al volo. Buongiorno Francesca e Mauro. Siete
1: ciao.
0: Il sole nelle orecchie in questo giorno uggioso. Andrea, il vostro autista di autobus da Liegi in Belgio. E potete salutarmi gli amici del Lido Belvedere di Porto Cesareo. Ma certo che sì. Ciao a tutti.
1: Ciao a ciao, tutti. Ciao. Allora, è arrivata.
2: Ciao, ciao.
1: Questa barzelletta che leggo. Mamma, dimmi tesoro, mi vedo con il nostro vicino. Ma chi? Umberto, ma quello potrebbe essere tuo padre. Ma mamma, l'età non è importante. L'età? Allora non mi sono spiegata bene. Ma non la spiegherò.
0: Brava, non spiegarla. Mi aspettavo proprio. Vabbè.
1: No, non la spiegherò sì, sì, questa. Sì. No.
0: Anche oggi Claudio è con noi, che
1: ciao,
0: torna da una trasferta, sempre con la radio accesa. Bravo Claudio il Bugianè. Poi.
1: Poi salutiamo anche Pasquale da Corigliano Rossano.
0: Ciao,
1: ciao Pasquale.
0: E salutiamo anche Maria Letizia che ci manda un saluto. E poi, insomma, ci saluta anche Giuseppe,
1: esatto,
0: la sua metà.
1: Esatto.
0: Poi.
1: C'è la nostra amica Sandra di Arcore, che è in trasferta a Salvino. Dice che c'è un gran vento,
0: certo,
1: e oggi si sta sbafando salsiccia e patate.
0: E
1: ci ha mandato anche la foto
0: con una bella birra anche.
1: Brava, proprio
0: brava, fai bene,
1: brava,
0: fai
1: brava.
0: Bene, goditi la vita, va bene?
1: Eh sì.
0: E adesso sotto
1: sotto
0: c'è Aiello. Che bello.

0: Hai capito la tuta gold di Mahmood?
1: Sì, sì, con i cellulari 5, eccetera, eccetera.
0: E i cileni ripieni di zucchero. Esatto. Anche quello non mi dispiace. No, a quest'ora ci potrebbe anche
1: perché
0: stare.
1: No, perché sì, no? Sì, sì, sì.
2: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.

0: Abaco, se gira solo la testa va bene così.
1: Mira, che ora
0: dimmi,
1: sono?
0: Dimmi, che ora sono?
1: Sono le 2:01.
0: Molto bien.
2: Forza ragazzi!

0: Nonostante tutto.
1: Nonostante tutto, siamo ancora qui. Cesare Cremonini ed Elisa, prima Alessandra Amoroso. Vivere, vivere a Cologno.
0: Cologno, sì.
1: Allora, attenzione, perché i curatori della mostra Rumore, dedicata alla grande Raffaella Carrà a San Benedetto del Tronto, hanno fatto una mara scoperta. Dall'esposizione sono state rubate due cinture originali appartenenti a storici abiti di scena della grande Raffaella Carrà.
0: Già, per chi non lo sapesse, questa mostra bellissima ha accolto circa 350 costumi indossati proprio dalla Carrà tra il 76 e il 2012. Nella fattispecie, gli oggetti che sono stati rubati sono la cintura di un abito del 2006 indossato nel programma Amore e quella di un costume di Caramba Che Fortuna del 2008.
1: È incredibile, che sai quando se ne sono accorti i curatori della mostra, che cosa hanno detto?
0: Cosa hanno detto?
1: Caramba, che sorpresa! Oltretutto hanno rubato tutto senza fare rumore.
0: Ecco,
1: no, ora non è carina sta cosa, però i collezionisti magari ci vanno a nozze con queste robe qua appartenute alla grande Raffaella Carrà, quindi magari andando su quei siti lì che vendono quelle robe lì,
0: ma
1: magari riesci a trovarli, speriamo riescano a recuperarli, insomma,
0: perché il furto non va mai bene, non si fa.
1: E vabbè, neanche per i collezionisti.
0: No,
1: va bene?
0: Assolutamente, okay, no.
1: Possiamo andare con il nostro Disco Italia.
2: Disco Italia è Vacci Piano di Emma Ercomi.
3: Scusa se

0: Volevo dire qualcosa, ma
1: guarda, ti sei dimenticato, secondo
0: me. Ma mi sono dimenticato alle 2:20, è quello il problema.
1: Un po' presto,
0: no,
1: un po' presto.
0: Ah no,
1: sì,
0: volevo dire questo: da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti. Ecco. Capito?
1: Ovunque tu sia, puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi inebrianti, eccellenti cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi.
0: Notino ti aspetta il 14 e il 15 maggio nella Notino Feel Good Zone a Radio Italia Live, il concerto in Piazza del Duomo a Milano.
1: Vieni a goderti con Notino l'atmosfera fantastica del concerto, ricca di musica ed esperienze di bellezza.
0: Notino, today is yours, feel good.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Vieni da MD per una qualità top.
6: Senza spendere una fortuna, Antonella.
7: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia, da 400 grammi, in vari formati, a 69 centesimi. E la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia, a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all inclusive con Costa.
13: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere.
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live il concerto.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.

Ti senti come non capissi, sei andata via come se andando punissi, che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli, basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Basta, più, non limitiamoci più, basta, più. Basta.
0: Ernia con Berlino, prima, ultimo con un po' di ipocondria nel pomeriggio di Radio Italia. Sono le 2:30, abbiamo qualche messaggino al volo. Allora, Antonio da Brescia, devo dire una cosa. Dice un bacione alla splendida Francesca da Antonio di Brescia e ciao a Mauro. Allora, a noi ci fa piacere i saluti, però Antonio, abbi pazienza, te lo

0: dico, non è che puoi scrivere a tutte le donne della radio, perché hai già scritto anche prima Paoletta.
1: Antonio,
0: poi, cioè, scegli, devi fare delle scelte nella vita, non è che va bene, non è carino nei confronti delle mie colleghe.
1: No,
0: ecco,
1: se no sembra,
0: scegli
1: sembra
0: o una
1: un po'
0: o l'altra.
1: Coio,
0: se no sembra che vuoi primo che mia, non va bene. Fai delle scelte, insomma, dai.
1: Salutiamo Paola e Valentina da Monza Brianza, la provincia di Monza Brianza. Ciao ragazze, ciao.
0: Poi è arrivato un messaggino carino da Massimo da Cormano.
1: Eccoci. Chi è?
0: Traffico sulla 4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Sesto San Giovanni.
1: Perfetto. Allora, la facciamo nella versione.
0: Dimmi tu come vuoi.
1: Okay. Allora,
0: faccio il nonno io?
1: Sì.
0: Dai, vieni.
1: Nonno, sai che vado a Roma con Italo?
0: Ah, era ora che ti trovassi un fidanzato, eh?
1: Ma nonno, Italo è un treno.
0: Cara, lo sai che certi particolari non mi interessano? era carina. Grazie Massimo.
1: Perché
0: grazie.
1: Adesso
0: l'abbiamo capita, l'abbiamo capita.
2: Radio Italia sulla musica italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Pronti? Azione!
2: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Radio Italia, solo musica italiana.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Sì, sì, sì, sì. No, ma vieni tranquillo. No, alle 20:40, però si viene un po' prima. Sì, perché devi fare le prove. Dai, ti chiamo dopo che sono in diretta.
2: Chi è?
1: Ciao,
2: chi è? Chi è?
1: Era Alfa.
2: Alfa, cosa dice?
1: Voleva sapere a che ora doveva venire in Piazza Duomo. Io ho detto che inizia alle 20:40, di venire prima,
2: ma
1: perché
2: certo,
1: comunque bisogna fare delle prove, quelle robe lì, capito? Ti saluta tanto,
2: grazie.
1: Ti saluta tanto. Allora, abbiamo due o tre messaggi. Ad esempio, c'è Alessandro da Pomezia, ci manda una freddurina, sempre carino lui, FM, un indovinello per voi: chi sono le forze dell'ordine amanti dei dolci?
2: I carabinieri.
1: Non è male. Questa ci è piaciuta.
2: Carabinieri, invece i carabinieri.
1: No, l'abbiamo capito.
2: Che il pasticcino.
1: Ma se lo dici in piemontese è giù, è così, eh?
2: Carabinieri.
1: Guarda, su un passaggio carabinieri, capito?
2: Ecco.
1: In piemontese è così.
2: Vedi.
1: Alberto, la Manfredonia potresti fare di meglio, però, eh?
2: Alberto, io non ho capito.
1: No, perché dice, sapete dirmi la più famosa cuoca russa? Marie Konkmlova, le uova,
2: Ma non capisco.
1: Però secondo
2: il pezzo
1: me
2: prima.
1: Puoi fare di meglio,
2: dai,
1: puoi fare di meglio, Alberto da
2: e
1: Manfredonia.
2: Poi, facciamo gli auguri a Leonardo da Brescia, che oggi è il suo compleanno. Auguri, Leonardo!
1: Grande Leonardo, grande.
2: Viva.
1: Che nome importante,
2: veramente.
1: Un'invenzione hanno fatto i suoi genitori,
2: sì.
1: Grande, bello,
2: nome.
1: Bello.
2: Sì, bravi.
1: Bravi. E adesso, oh, guarda.
2: Cosa?
1: C'è un po' di rugiada.
2: Ah, dai, vado
1: sì,
2: a
1: veramente.
2: Sì,
1: sai
2: sì.
1: Chi te lo dice?
2: Arisa,
1: brava, proprio
2: ecco.
1: Lei, proprio lei, sì.
3: Non so innamorare.

0: ma no, dai, tranquilla, noi ti conosciamo, no, certo, non lo sappiamo che no, non sei certo, pazza. Certo. È solo la rugiada che fa questo effetto, come dice la tua canzone. Allora, venerdì Spotify accende Milano con un momento speciale sul palco di Radio Italia Live. Il concerto arriva a Radio Italia Trend per Spotify, una performance esclusiva tutta da vivere con il talento di Saif.
1: Non arrivare impreparato, entra subito nel mood con la playlist ufficiale di Radio Italia Live, il concerto su Spotify. Ma non è tutto, dopo lo show il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify per farti rivivere ogni emozione.
2: E scalda la voce.
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre a tuo fianco.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
6: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
7: E tu hai già segnato le date?
8: Dal 29 giugno al 5 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola a Tindari, in Sicilia.
7: Sarà una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
8: Special guest Clara.
7: Prepara le valigie e parti anche tu.
8: Destinazione Bravo Baia di Tindari. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
7: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it.
8: Perché chi è bravo si vede.
7: Ci vediamo là.
9: Amore, mi racconti una storia?
10: Va bene, dai.
11: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: Amore, poi il mutuo?
14: Tesoro, il mutuo non è semplice.
13: Ma su Idealista?
15: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Maggiori informazioni su idealista.it. Mutui, condizioni generali.
16: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
1: Turisti per case, ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
7: La spesa intelligente.
8: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
9: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.

0: Come on, yo, la morena è dietro il grisù. La vedi la morena là dietro, la calabrisella bella,
1: sì,
0: la morena.
1: Eccola,
0: il grisù
1: dietro.
0: È lui perché è grigio come me, vedi? Noi,
1: ecco.
0: siamo grisù, siamo un po' grisù.
1: È il fascino del sale e pepe.
0: Io sono un po' gris.
1: È un po' gris come gris che facevi qualche anno fa.
2: In che senso?
0: Un uomo ha impattato con la sua moto d'acqua contro una balena che è emersa improvvisamente in superficie, stava girando con sta moto lì in mezzo al mare, tranquillo e beato. A un certo punto il cetaceo è uscito dall'acqua.
1: Che tu dici, sarà grande il mare, no? Quante probabilità ci sono di andare proprio a beccare dove il cetaceo vuole prendere la boccata d'aria?
0: Era lì. La balena è uscita dall'acqua per prendere un po' d'aria e si è trovata la moto e d'acqua e boom.
1: Ma lui avrà capito cos'è successo o lì per lì ha sentito un colpo?
0: Il cetaceo o quello che guidava la moto?
1: Il cetaceo secondo me l'ha sentito poco, l'impatto. Okay.
0: Ma allora, quando ti scontri moto d'acqua, si scontra con una balena, chi vince?
1: La balena, certo.
0: Infatti l'uomo è stato scaraventato non si sa dove.
1: Fatto un bel volo.
0: Però sta bene, fortunatamente. È in ospedale ma sta bene.
1: Meno male.
0: Però vallo a raccontare, cioè uno non ci crede.
1: Stavo andando sulla moto d'acqua.
0: Ma che ti è successo? Niente, ho fatto un frontale con una balena, ma guarda che è una notizia.
1: Ma è incredibile.
0: Se la racconti la gente non ci crede.
1: Cioè, invece è vero,
0: se tu venissi da me domani e dici guarda Mauro ero al mare, ho fatto un frontale con una balena, io non ci crederei.
1: Io e il nuoto siamo due cose proprio che...
0: Comunque,
1: figurati se
0: pensa ai carabinieri che sono andati a rilevare l'incidente, no? La balena
1: come avrebbero scritto?
0: Non lo so, la balena proveniva da destra, la moto d'acqua da sinistra, che ne so, uno
1: e
0: dei
1: l'impatto
0: due
1: è l'impatto è avvenuto per aria.
0: E guarda che è una bella cosa quella,
1: stranissima notizia.
0: Balla a raccontare, io non ci crederei se me lo raccontassi.
1: Abbiamo detto, quindi è vero.
0: È confermata, notizia vera, purtroppo. Comunque sta bene, sia la balena che la moto
1: bravi
0: ad acqua
1: tutti.
0: E anche quello che guidava la moto.
1: Certo,
0: quindi stanno tutti bene. Oddio, sta base mi fa venire l'ansia.
1: Anche a me un po'. Però.
0: Comunque, andiamo dove dobbiamo andare, vai, grazie.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA. Più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Quando sei con me, il cielo sai che c'è. Mi ricorda l'estate.

0: romantico ma muori.
1: Te, ciaba lì e porta ca, romantico ma muori. Dentro, come dicono i pinguini tattici nucleari, prima c'era Annalisa con la canzone estiva. Ti è noto che Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, venerdì 15 maggio a Milano in Piazza del Duomo?
2: E ti è noto chi sono gli artisti che si esibiscono?
1: Sì, per i ripeti è meglio.
2: Li ripeto? Sì. Allora, Alfa, Annalisa, Arisa, Bresce, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors e a Radio Italia Trend per Spotify, Safe.
1: Esattamente, Radio Italia Live, il concerto sarà trasmesso in diretta ovviamente qui su Radio Italia, solo musica italiana, sulla nostra Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, che è il nostro sito, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali di Radio Italia, poi sulle nostre pagine social e in contemporanea su Sky 1, Now TV 8, Cielo dalle 20:40.
2: Ma non solo, si potrà seguire a Londra su London One Radio e a New York su ICN Radio.
1: Molto bene, l'hashtag ufficiale è Rilive, le informazioni le trovate su radioitalia.it, però c'è un'altra cosa molto importante.
2: Importantissima, perché lo sciopero ATM che era stato annunciato è stato ridotto proprio per il concerto. È previsto dalle 8:45 alle 15, così da permettere l'arrivo e il ritorno a casa di voi che verrete in Piazza Duomo. Evviva!
1: Cari amici, non avete scuse, seguiteci, mi raccomando. E siccome l'abbiamo nominato Safe,
2: sì, lo
1: lui ci teneva ad augurarci
2: buona domenica.

0: sempre saputo. Grazie. Un po' di messaggi al volo. Ciao FM, siete molto eccetera eccetera. Mario, a me quando comunque dice che scavalla non è che voglio dire.
1: È proprio il verbo che ci porta nell'ora successiva, sì, caro sì. Mario.
0: Ciao Mario. Poi
1: c'è Karma. Karma ci scrive che in luglio si sposa suo figlio e quindi non può venire a Tinder.
0: Mannaggia, allora rimanda il matrimonio. Non ho capito. Non ho capito. Poi vabbè, Mauro e Franci, come state?
1: Bene, grazie. Beh, tu?
0: A posto. Bene, sì. Dove posso trovare la scheda delle cose da portare al concerto venerdì, tipo acqua, eccetera? Vai sul sito.
1: Sì, c'è proprio una
0: tutto,
1: pagina
0: tutto,
1: apposita.
0: Trovi tutto. radioitalia.it. Salutiamo Giuseppe.
1: Ciao Giuseppe.
0: Ciao Giuseppe.
1: E poi salutiamo anche Anna.
0: Anna.
1: Anna ci scrive una cosa rispetto a un motivo televisivo che hai fatto tu, Mauro, in TV. Come si chiamava? Mauro, eri sullo scivolo della piscina.
0: Ah, la Aquafan, certo, sì.
1: Quella... E cosa cantavi?
0: E c'era una sigla della trasmissione.
1: E come faceva?
0: Non me la ricordo.
1: No, dai,
0: quest'estate stiamo insieme a Luna Park. Non me la ricordo,
1: Era quella
0: comunque,
1: lì, Anna.
0: Comunque, e quindi assomiglia a che cosa? Alla canzone di Arisa? Ma no, non è vero,
1: non
0: dai.
1: Detto
0: ma non è, ma non è così, non è così.
1: Vabbè,
0: poi,
1: però...
0: Poi abbiamo degli auguri, un saluto da Pierluigi da Brescia che vi segue da sempre, sono il papà di Leonardo, 20 anni, e ci chiede anche una canzone.
1: Ma fa il compleanno oggi, quindi?
0: Pare di sì, se ho capito bene, sì,
1: auguri.
0: Tanti auguri.
1: Quella canzone lì non adesso, perché sono pronta a cantare il nuovo singolo di Eddie Brock che è liberatorio. Come tutte le canzoni
0: tra
1: di
0: l'altro
1: Eddie Brock.
0: Ci anticipa, ci augura un bel venerdì anche se oggi
1: esatto.
0: È solo martedì, però noi come al solito ci portiamo avanti.
1: Vai,
0: quindi
1: vai,
0: tu canti, io vado
1: tutta,
0: di là alla camorcia, grazie, vai.

0: cosa?
1: Lasciarti andare, no, vai, non vai, può, vai, vai con Eddie Brock.
0: Ma
1: vai.
0: Non sai cosa arriva dopo cosa? Anche.
1: Oh, signor! Comunque bella la nuova di Eddie Brock, bellissima. Bravo, ci piace. È un bel venerdì anche se è martedì. Devi andare? Schiaccia, grazie.
2: Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Hai mai pensato dove dormo quando arrivo in città? 225 hotel in 28 paesi. Ovunque tu vada, c'è un NH Hotels Resorts. Prenota ora su nh-hotels.it e iscriviti al programma Minor Discovery per accedere a vantaggi esclusivi. NH Hotels Resorts. Always a pleasure.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
5: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: tuo gioiello, la tua estate.
1: Ulisse, ho voglia di navigare.
2: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
1: No, voglio navigare con il gigante.
2: Ah!
3: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
4: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
5: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Sky, scopri le offerte su sky.it. Su Idealista, trovi il mutuo come trovi casa. Old Wild West, stile western, gusto unico.
6: 5 Step, un solo obiettivo: l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Australian Gold, da 40 anni leader mondiale per una abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia. Solo musica italiana.

0: Sarà proprio a Cussi. Salda Vinci per sempre sì, ci scrivono tra l'altro su Salda.
1: Saremo io e te.
0: Sì, ok. Allora, buongiorno Maria, Lorenzo e Monica, un messaggio di cuore per Salda Vinci, la sua musica ci emoziona da sempre, siamo felici di vederlo brillare sul palco dell'Eurovision. Forza Sal, e a tal proposito proprio di questo parliamo, questa sera Salda Vinci si esibirà a Vienna, dove ci sono le famose palle di Mozart, per la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest.
2: È vero, allora abbiamo già visto qualche spoiler sì. rispetto all'esibizione di Sal di questa sera. Lui indosserà un abito da cerimonia creato da una sartoria di Napoli, ovviamente. Mentre lui si esibirà, intorno a lui si svolgerà un finto matrimonio. Vedremo come sarà
0: bene,
2: allestito.
0: Vedremo.
2: E vedremo. Siamo curiosi e lo sosteniamo,
0: lui
2: ovviamente.
0: Però non
2: il nostro
0: sarà
2: Sal.
0: In, sarà in gara stasera.
2: No, lui stasera si esibisce basta.
0: Esatto, sì. Sarà diciamo un ospite. Va bene, quindi in bocca al lupo a Salda Vinci, ti seguiremo. Nel frattempo possiamo andare avanti, se sei d'accordo.
2: Io sono d'accordissimo.
0: C'è Enrico?
2: Enigiotti?
0: È lui, con i maledetti innamorati.
2: Sì, proprio loro.
0: Ora ti canti anche questa?
2: Guarda, ma dopo, poi devi vedere dopo.
0: E canti questa
2: dopo
0: e l'altra?
2: Cosa c'è? Tutte.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Fuoco nel fuoco, sì, di Eros Ramazzotti. E niente, io direi che potremmo anche raccogliere i messaggi dell'ultimo giro.
1: Io direi anch'io che non vedo l'ora di leggerli.
0: Molto bene, a tra poco.
2: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
3: Fino al 29 giugno ritorna a Sconti Più. Cerca nel tuo Sigma i prodotti delle grandi marche e solo con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
6: Mamma, mi racconti una storia?
7: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
8: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter, quale onore!
9: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie Octopus di esistere.
10: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
14: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
15: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
16: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
17: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
18: Ultima chiamata.
17: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
19: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
20: Amore, è fatta!
21: Che cosa?
20: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
21: Sì, vabbè, ma non esiste!
20: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
23: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
22: E il signor Alessandro Volta?
24: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
25: La spesa intelligente!
26: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
27: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello

hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: ma fidarsi bene,
1: ma non fidarsi è meglio.
0: Edoardo Bennato, il gatto e la volpe, l'ultimo giro dei saluti a caso, la base è quella scelta dal nostro unz Luca Scamorza da Busto Garolfo, anzi no,
1: no, da Parabiago.
0: Il
1: ma parafulmine perché Busto Garolfo?
0: Perché prima stava lì, capito?
1: Ah, vedi, mi ero persa questa
0: poi l'hanno
1: parte.
0: Mandato via anche da Busto Garolfo.
1: Dai!
0: Ora presto lo manderanno via anche da Parabiago.
1: No, non è vero.
0: Prego.
1: Allora, ultimo giro dei saluti a caso, buon pomeriggio, ci fate gli auguri per il... Allora.
0: Scusa, mi fa ridere.
1: Il nostro anniversario di matrimonio, 25 anni.
0: Auguri!
1: Il frutto più bello, i nostri figli Salvatore e Sabrina.
0: Auguri,
1: grazie,
0: auguri, auguri.
1: Da... Non riesco a girare... No, grazie, basta.
0: È finito. Se vuoi girare il computer, gira il PC, vedi se c'è il nome dietro. Allora, aspetta, c'è scritto Philips. Filippo
1: ecco,
0: si chiama,
1: no,
0: Filippo,
1: era
0: si chiama Filippo
1: vedere,
0: in italiano. Allora, ciao FM, a Genova nel weekend abbiamo avuto gli alpini, è stato un weekend bellissimo, vi auguro una buona giornata e buona settimana. Simo da Genova, bello, abbiamo visto, grandi gli alpini.
1: Bello, fate gli auguri a mio marito Roberto di Laura che oggi fa il compleanno.
0: Auguri, da Palermo. Cosa fa una fabbrica di carta igienica che fallisce?
1: Va a rotoli.
0: Bravissima. Il messaggio era di Romina da Fragagnano, mentre prende il sole sul terrazzo.
1: Sai che anche Mauro ed io siamo campioni di sole sul terrazzo.
0: Hai voglia. Finché si può.
1: Già, c'è Roberto da Parigi,
0: sì?
1: Che ci ascolta dalla palestra. Ciao Roby, grande
0: Roberto.
1: Roby.
0: Quindi
1: grande.
0: Sarà con le cuffie?
1: Probabile.
0: Salutiamo tutti quelli che ci ascoltano in cuffia. Grazie, ciao amici, grazie per la pazienza.
1: Sicuramente, molto bene.
0: Bene, andiamo con la prossima, dedicata agli animali notturni.
1: Sì, e dopo hai visto

0: Potremmo metterci un testo tipo.
1: Sì, sì, sì, facciamolo mettere l'intelligenza artificiale. No. Ciao Giuditta e Marco.
2: Ciao. Ciao.
1: È andata di lusso, eh. Entravate 30 secondi prima, tac.
0: Sei stato bravo tu ad avvisare. Esatto.
1: Io ho detto aspettate un attimo che ero fuori.
0: Poi vedremo, vedremo un giorno quando sarò là a fare la corista.
3: A chi? Dove?
0: Ah, non lo so.
1: A Blanco?
0: Vedrete poi.
1: Va bene, aspettiamo.
3: Mandaci dei video, fra.
0: Sì, sì, sì.
1: Il movimento dei coristi.
0: Pubblicherò tutto sui social.
3: Ma ce l'aveva quella vibe corista. Sì, sì, sì.
0: Ragazzi, dobbiamo andare però. Sì. Perché è tardissimo.
1: Sì, signore, tardi. Ciao ragazzi, scusateci. Ciao,
0: ciao, ciao Luca, ciao a tutti. Ciao, ciao. Sono le 4:02, ciao.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk, Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio. Buon martedì.
1: Eccomi qua. C'è della confusione seria a questo punto.
0: Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio. Mai visto chi c'è?
0: Chi c'è?
1: Dal cuore della Calabria,
2: una dolcezza unica.
1: Lidia Maria Tarsitano in regia, hai capito?
0: Allora, però facciamo le cose per bene, perché ci siamo presi l'impegno, esatto, di fare un countdown. Oggi mancano
1: 4 giorni a Radio Italia Live il concerto.
0: Radio
1: Italia Live il concerto in Piazza Duomo, anche se noi saremo lì dal giorno prima, quindi da giovedì. Dai Marco, per favore, per cortesia. Saremo lì dal giorno prima, lo sapevi. Fare il finto tonto.
0: No, sapevo che dovevamo andare prima a fare delle cose. Però se mi dici il giorno
1: a fare
0: prima,
1: bird watching andiamo.
0: No,
1: prima.
0: Io non ci vengo.
1: Guarda che in Piazza Duomo pieno, fai delle foto da paura.
0: Assolutamente, di tutte le specie di piccioni possibili.
1: Foto da paura.
0: E foto varie, però bird watching personalmente. Sapete come la penso, no? Se ci ascoltate,
1: ormai,
0: sapete come la penso. È un'attività che, guarda, io sono disposto a qualsiasi cosa pur di non farlo.
1: Bird watching shaming stai facendo. Pensa quante parole in inglese ti ho messo una dietro l'altra.
0: Se la italianizzi è esattamente quello che penso. Ripeti?
1: Bird watching shaming.
0: Esatto. Esatto, è quello che penso in italiano. Vabbè,
1: Marco,
0: andiamo avanti.
1: Oh, l'ho capita dopo. Vabbè, no, non è che andiamo avanti, iniziamo proprio, che è meglio, non parliamo più di bird watching. Dai.
3: Disco Italia. Disco Italia è Bacci Piano di Emma Ercomi.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Vasco Rossi, senza parole su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Beh, amici, c'è una cosa importante che vogliamo ricordarvi anche oggi, è che c'è un gesto che richiede qualche minuto in più, ma per qualcuno può davvero cambiare tutto, e stiamo parlando della donazione di plasma.
0: È una procedura semplice e sicura che dura al massimo 50 minuti.
1: Il plasma è essenziale perché affronta le malattie del sistema immunitario, del fegato, dei reni e del sangue. Scopri come donare su avis.it.
0: Avis, charity partner di Radio Italia Live, il concerto ti aspetta insieme ai volontari di Avis Regionale Lombardia il 15 maggio in Piazza Duomo a Milano.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cadere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana materasso gonfiabile con pompa integrata €29,99 e da giovedì ventilatore a torre a 3 velocità con funzione timer a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1.500 IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
10: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
11: Ehi tu, hai già segnato le date? Dal 29 giugno al 5 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola a Tindari in Sicilia.
12: Una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest Clara, prepara le valigie e parti anche tu.
11: Destinazione Bravo Baia di Tindari, l'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
12: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it, perché chi è bravo si vede.
11: Ci vediamo là.
13: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
15: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con 3 elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizioni, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 centimetri in omaggio.

0: 33 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Le bambole di Pezza, resta con me a Radio Italia, solo musica italiana, e questa sì che è tutta una frase.
1: Certo. Allora, noi parliamo sempre di intelligenza artificiale, ieri abbiamo dato anche una notizia veramente preoccupante per quanto riguarda l'intelligenza artificiale.
0: Io ti giuro che non me la ricordo.
1: Una ragazza che in Veneto ha detto che aveva dipendenza da intelligenza artificiale.
0: Sì,
1: però
0: c'ero anch'io, sì.
1: Usata bene, secondo me diventa geniale.
0: No, in questo modo secondo me non è neanche il modo di usarla bene, però è un modo per intrattenerci facendo cose strane.
1: Bellissimo.
0: Per esempio parliamo del fruit drama.
1: Sì.
0: Cos'è?
1: Allora, ci sono queste mini soap opera,
0: ecco,
1: appuntate tra l'altro,
0: certo,
1: che vengono pubblicate sui social, in cui i protagonisti sono frutta e verdura.
0: Che vivono delle storie
1: veramente drammatiche in alcuni casi. Io mi sono trovata ad empatizzare con una ciliegia che era stata veramente trattata molto male. Sono frutta e verdura con le braccine, le gambine e una faccia, chiaramente, che vivono delle storie. Cioè, ci sono dei mirtilli che sono stati bullizzati.
0: Lo so, io infatti empatizzo molto con i mirtilli, perché poi sai, anche in questo caso loro sono personaggi perfetti, perché c'è la frutta e la verdura che ti sta più simpatica o meno.
1: È chiaro, è chiaro. Ad esempio
0: Il kiwi è una personalità particolare.
1: Il kiwi è difficile, bisogna saperlo prendere, il kiwi, perché è
0: magari lo trovi molto aspro e quindi sai, c'ha già un carattere diverso. Quindi sì, dipende.
1: Bisogna andare oltre la scorza.
0: Bisogna andare oltre. Sì, sì, no, sono ecco, sicuro. Cioè,
1: poi
0: il cocomero, devi batterlo prima, perché
1: è certo.
0: Ma quindi poi prima devi dare botte, poi capisci.
1: Io ho scoperto anche una cosa.

0: Che devo dire, sospettavo, seguendo queste soap opera in cui i protagonisti sono frutta e verdura, che lo sospettavo, ma ho avuto la conferma: le fragole.
1: Le fragole.
0: Guarda,
1: ma non me ne parlavo.
0: Le fragole veramente hanno, cioè, sotto le lenzuola hanno una vita molto attiva.
1: Ma sì,
0: le
1: si, si immaginava, dai.
0: Sì,
1: ma la fragola,
0: diciamo,
1: è sempre associata comunque un po' all'Eros, se vuoi.
0: Sì, sì, era abbastanza palese. Comunque, quella per me è intelligenza artificiale usata bene.
1: Va bene, ok.
0: Sono veramente appassionata. Guarda.
1: Accogliamo questa cosa. C'è Fabrizio Moro e questo si chiama Niente da perdere.

ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù

La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo nella leggerezza di una canzone.

flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: Giovanotti, le canzoni su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora amici, lo sapete, no? Stiamo parlando in questi ultimi mesi di cose, di pubblicità involontarie.
0: Sì, la Nutella che è stata in orbita intorno alla Luna,
1: Maduro,
0: no? Ad esempio.
1: Che con la tuta di un marchio sportivo, insomma, queste cose qua. Ecco, ci risiamo.
0: Vai, voglio sapere.
1: Perché mentre nel caso di Sebastian Sawe, che praticamente è un maratoneta, il primo uomo nella storia a correre ufficialmente una maratona sotto le due ore, è più probabile che accada una cosa del genere.
0: Bella scarpa da ginnastica,
1: capito,
0: sì, certo.
1: I capi di abbigliamento si avvicinano e magari tu decidi anche di diventare un endorser di uno di questi due. È il secondo personaggio che mi ha un po' stupito.
0: Che ha fatto product placement involontario.
1: Il Papa.
0: Che cosa?
1: Con
0: occhiali?
1: No.
0: Un cappello?
1: No, perché praticamente c'è questo documentario che è Leone a Roma, dedicato alla sua vita prima dell'elezione, ok? Prima di diventare pontefice, è apparso con quest'abito talare, sotto c'è le Nike.
0: No, vabbè! Ma abbiamo parlato la settimana scorsa del fatto che ha telefonato lui al call center.
1: Sì.
0: Cioè, ma facciamo un attimo veramente un ritratto da questo punto di vista del Papa. Allora, ha chiamato lui il call center per cambiare il conto in banca.
1: E non gliel'hanno fatto.
0: Non gliel'hanno fatto, e non hanno creduto che fosse il Papa. Le Nike sotto
1: Nike,
0: l'abito talare.
1: Tutto americano proprio questo.
0: Poi studiava su Duolingo di notte.
1: Sì,
0: giusto.
1: Sì.
0: E poi che cos'è? Anche un appassionato di Pokémon, mi pare. C'era qualcosa. Ah, c'era
1: questo.
0: Una carta Pokémon. Una carta Pokémon che lui aveva firmato, sembrava.
1: Può essere. Comunque appassionato di sport, quindi ci sta che sia
0: modernissimo. Sì, mamma mia.
1: Sai, quando esce una foto così, ovviamente l'azienda ringrazia come se ne avesse bisogno, però ringrazia.
0: effettivamente è un marchio che non è che aveva tanto bisogno di pubblicità. Però è uno spottone, vabbè. Comunque belle quelle Nike, tra l'altro.
1: Bianche, niente di che, niente di che.
0: Belle.

0: sarà.
1: Raff, ora e per sempre su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Vogliamo dirvi una cosa, amici: da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti.
1: Ovunque tu sia, puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi inebrianti, eccellenti cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi.
2: Notino ti aspetta il 14 e il 15 maggio nella Notino Feel Good Zone a Radio Italia Live, il concerto in Piazza Duomo a Milano.
1: Vieni a goderti con Notino l'atmosfera fantastica del concerto, ricca di musica ed esperienze di bellezza.
2: Notino, today is yours, feel good.
0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
4: Via via.
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Sa

0: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi conosce le sue bollette.
4: Nen.
3: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
5: Nen, gruppo A2A.
6: Quattro volte.

0: È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
2: E di vincere, Antonella!
3: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa. Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
4: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
2: Ma è perfetta!
4: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
5: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
6: Il mio super top sarà difficile da conquistare.
5: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
7: Questa sfida la vince Gianluca.
8: Sono proprio curiosa.
5: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
9: Un posto così non si trova da nessuna parte.
5: Per vivere esperienze uniche.
10: Ti senti di darmi subito un top?
9: No.
5: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
11: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all inclusive con Costa.
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Paese d'adozione Torino.
1: Sì, assolutamente, no? Lei è siciliana ma ha vissuto quasi tutta la sua vita a Torino. Allora, intanto diciamo che da fine aprile sarà in tour, però ieri sera ha fatto tappa al Teatro Concordia di Torino, ma ha fatto anche un'altra tappa a Torino.
0: Poche ore prima del concerto è passata all'ospedale Regina Margherita, appunto a Torino, dove è stata un po' in compagnia dei pazienti pediatrici, gli ha raccontato un po' di cose, ha suonato un po' la chitarra.
1: Sì, ho visto, si sono fatti anche delle foto, ho visto anche sui suoi social. E è comunque un bellissimo modo per alleggerire un po' la situazione
0: sempre,
1: di questi piccoli pazienti.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sono assolutamente d'accordo. Vabbè, in ogni caso, poi per tutti gli aggiornamenti su quello che
1: vai.
0: Farà Levante nel corso dei prossimi mesi, insomma, c'è un posto in cui potete trovare del nostro.
1: Faro! Ecco. Nella nebbia, radioitalia.it.
0: Brava,
1: brava. Grazie.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.

0: Le vibrazioni, noi due nel mondo e nell'anima. A Radio Italia, solo musica italiana per chiudere la prima ora che abbiamo trascorso assieme.
1: Sì, perché noi due invece per la prossima ora rimaniamo ancora insieme. Se volete rimanere con noi, sono le 17:01. Esatto. Solo musica.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Antivirus, i campioni degli italiani in quarantena inviati allo Spallanzani. Smentito che uno dei connazionali sia sintomatico. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità il rischio globale per la salute è basso. La guerra in Iran. Trump, prima di partire per la Cina, incontra i generali e valuta la ripresa del conflitto. I bombardieri americani in volo verso il Medio Oriente. Per Teheran non c'è alternativa al piano in 14 punti, il regime agita lo spettro dell'atomica, se gli Stati Uniti tornano ad attaccare arricchiremo l'uranio al 90%. La riforma della legge elettorale, la maggioranza apre al confronto ma l'opposizione fa muro. Dopo i licenziamenti al Ministero della Cultura, Meloni ribadisce il sostegno a Giuli. La madre è scomparsa con i figli in Friuli, chiesto massimo riserbo dopo la scoperta fatta da Sky TG24 di una lettera scritta dalla donna. A Taranto ha confessato il 15enne che ha ucciso un bracciante a coltellate. Il minore ha fatto ritrovare anche l'arma del delitto, fermati altri 4 giovani. Il delitto di Garlasco, esempio a Roma per sottoporsi a una consulenza psichiatrica. Nuovi dettagli sulle indagini. In un audio l'indagato sembra svelare l'orario dell'omicidio. Internazionali, Sinner in campo contro Pellegrino, eliminato Musetti, spostato a lunedì sera il derby di Roma, slitteranno anche i match di Napoli, Juve, Milan in Como. La Lega ricorre al TAR.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Campania, sulla statale 6 via Casilina, c'è stato un incidente sull'incrocio Capua 1 Milano-Napoli, strada statale 7 Appia. In Toscana, sul raccordo Siena-Bettolle, perdita liquido sull'asfalto presso lo svincolo di Castelnuovo-Berardenga. Sardegna, statale 125 orientale Sarda, ci sarà tratto chiuso per lavori dalle 22 del 15 alle 7 del 16 di maggio tra Orosei, statale 129 trasversale Sarda e l'incrocio di Cala Liberotto. In Lombardia, sulla statale 42 tonale della Mendola ci sarà tratto chiuso dalle 22 del 18 alle 6 del 19 di maggio tra l'incrocio Pianico e quello di Costa Volpino. Ma torniamo in Sardegna, sulla statale 389 di Budusò e del Correboi ci sarà senso unico alternato con lavori dalle 20 di questa sera alle 18 del 22 di maggio tra l'incrocio Bitti e l'incrocio di Orune. Vi segnalo in chiusura un incidente sulla statale 131 Carlo Felice presso l'incrocio di Bonnanaro, statale 128 bis centrale Sarda, direzione incrocio Cagliari. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate.

0: procedi a velocità costante e senza distrazioni.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Bella Madonnina su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Adesso riprenditi e parlami di questa storia dell'anagrafe.
0: Sì, perché succede ciclicamente che nelle grandi città qualcuno si mette a spulciare nei registri dell'anagrafe. È successo anche a Torino, no? Allora, sono emerse due cose secondo me molto interessanti. Vai. La prima è che un bambino è stato chiamato Michael con due L.
1: Con due L?
0: Tra l'altro ho scritto M-A-I.
1: Michael. No, no, tra l'altro è una cosa che ho visto già.
0: Sì, cioè, però con due L.
1: Con due L per rafforzare.
0: Per rafforzare l'inglesismo.
1: No, beh, è scappata, dai.
0: Non lo so, perché a volte ci sono anche i refusi. Però a proposito di cose che sono scappate, è successa anche una cosa che sarebbe divertente se non fosse che poi quel nome se lo porta per tutta la vita la povera bambina.
1: Dimmi di più.
0: Allora, nasce questa bambina e la madre già da tempo la voleva chiamare Daphne.
1: Bello.
0: Che è un nome bellissimo. Bello. Succede che la mattina va il padre all'anagrafe registrare la bambina.
1: Dai.
0: Arriva all'anagrafe e dice: era un nome strano. C'era una F in mezzo.
1: Ma non aveva un telefono per dire com'è che la volevi chiamare? Che non mi ricordo.
0: Ma era mattina. Nafta! Ecco!
1: Nafta!
2: La tremendo!
1: È tremendo, sì! L'ha chiamata Nafta!
0: Si chiama Nafta adesso. Io non so poi che cosa bisogna fare per cambiare nome, credo che ci siano delle procedure un po' lunghe da fare, però sì, possa fare.
1: Nafta. Poi ai giorni d'oggi alla fine è tipo perla, cioè una cosa preziosa.
0: Sì, quei
1: nomi lì.
0: Con il costo che ha è un tesoro, sì, è un tesoro di bambina.
1: Oggi.
0: Però Nafta, vabbè, stai più attento la prossima volta.
1: Mr. Rain, casa in fiamme.

0: Lazza Cenere su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Senti Giuditta, l'estate sta arrivando.
0: Eh sì, i gioielli della collezione Bayou di Kidult, con il loro irresistibile mix di charm, le donano una vibrazione tutta nuova.
1: Parole, simboli e colori che parlano proprio di te.
0: Immagina bracciali, collane, orecchini, anelli, tutto personalizzabile.
1: Puoi creare il tuo stile e giocare con le emozioni. Questa è l'estate del tuo ritmo.
0: Scopri la collezione su discoverkidult.com.
1: Kidult Bayou, il tuo gioiello, la tua estate.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone irettato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
12: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
18: Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
19: Eurofin, la spesa intelligente.
20: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
21: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
23: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto.
4: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì.
4: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
9: Ulisse, ho voglia di navigare.
24: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
9: No, voglio navigare con il gigante.
24: Ah!
9: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
25: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 17 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Annalisa. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
26: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre

0: Zucchero con le mani a Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di merenda.
1: No, no, non è merenda.
0: Vabbè, dai, allora noi abbiamo questo spazio dedicato alla merenda che comunque è abbastanza usuale in queste due ore.
1: Sì, ma sono gallette di riso di solito.
0: Prendiamo
1: con tristezza unica.
0: Prendiamo con le pinze questa definizione di momento merenda per parlarvi di vino.
1: Sì.
0: Comunque.
1: No, non è una merenda.
0: Controllare.
1: È un aperitivo molto anticipato a quest'ora diventa.
0: Dai, dilla così.
1: Comunque si è scoperto che il vino assume un sapore migliore se viene bevuto mentre si ascolta musica live.
0: Allora, questa cosa potrebbe essere un'impressione, potrebbe essere una cosa totalmente empirica, una diceria. Invece no.
1: No, no.
0: La scienza ci dimostra questa teoria, in particolare l'Università di Pisa e il CNR si sono messi assieme per cercare di capire se fosse vero. Pare lo sia.
1: Allora, diciamo che nell'immaginario il bicchiere di vino è di solito con musica un po' in stile jazz, un po', no? Capito? Che esce da un giradischi di solito.
0: Okay.
1: Il vino rosso, no? Cioè,
0: sì,
1: cioè
0: sì,
1: nell'immaginario
0: sì,
1: è quello. Invece pare che sia proprio la musica live a migliorare proprio in maniera soggettiva il sapore del vino. In particolare la musica malinconica.
0: La musica malinconica
1: migliora,
0: sì, migliora così. O musica malinconica o musica live. Queste due sono le due tipologie che migliorano col vino.
1: Però
0: migliorano il sapore del vino.
1: Però io ragionavo su questo. Allora, musica live, quindi un concerto.
0: Sì.
1: Il vino te lo devo mettere nella plastica.
0: Sì.
1: No,
0: vabbè, però se sei in un locale, sei seduto.
1: Allora lì così sì.
0: Al festival di solito prendi
1: la birra
0: o quei cocktail killer che conosci tu.
1: Ma perché devi sempre mettere in mezzo me in queste situazioni? Per quale motivo?
0: Ma perché sono famosi gli invisibili di Giuditta.
1: Gli invisibili? Hai beccato l'unico cocktail che io non ho mai bevuto nella mia vita.
0: Lascia stare che produco prove.
1: Va bene, allora va bene così, diciamo che è tutto più buono con la musica live, pure il panino, pure la bibita, tutto migliore, non produrre prove.
0: C'è Geolier, stelle.

0: Ferro, lo stadio su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, l'abbiamo detto, manca sempre meno, ma vogliamo raccontarvi una cosa in più. Il 15 maggio Spotify accende Milano con un momento speciale sul palco di Radio Italia Live. Il concerto arriva Radio Italia Trend per Spotify.
0: Una performance esclusiva, tutta da vivere con il talento di Saif.
1: Non arrivare impreparato, entra subito nel mood con la playlist ufficiale di Radio Italia Live, il concerto su Spotify.
0: Ma non è tutto, dopo lo show il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify per farti rivivere ogni emozione. Scalda la voce.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
6: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
7: Alla ricerca della qualità.
8: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
9: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
8: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
10: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
12: perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
8: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
9: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare.
10: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
9: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Ah, lo rifacciamo?
11: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te a Radio Italia solo musica italiana.
1: Manca sempre meno, perché
0: quanto manca adesso?
1: Sempre 4 giorni, però meno ore, meno 2 ore ancora.
0: Sempre 4 allora. Giorni, però dovremmo fare il calcolo delle ore a questo punto. Riesci a farlo così?
1: No, assolutamente 4 no.
0: 4 giorni, quante ore sono?
1: Lo so, non ne ho idea. Prenditi 15 maggio, tempo. Piazza Duomo, Radio Italia Live, il concerto, bravo, mi fermo là. Bravo.
2: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
3: Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a €429 e materasso Memory Way Air a €329. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.

0: Elettra Lamborghini, voilà, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Voilà, e sono comparsi Daniele Emiliano.
0: Basta come per magia. Un basta gioco di prestigio.
1: Un gioco di prestigio.
0: Sì, sì, sì. Sì.
2: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Noi stiamo facendo il countdown delle ore che mancano.
2: Quante sono? Ore, adesso sono?
1: 99.
3: 99 ore?
1: L'ho fatto adesso. Allora, se azzecco, ragazzi, mi dovete offrire gli invisibili della Recco. Voi sapete la storia degli invisibili di Giudizio?
3: Sì, sì,
1: no,
3: certo.
1: Allora, vedi che mi
3: il suo drink preferito.
2: Rimasto quello negli ultimi 20 anni.
1: Questa.
0: 96.
1: 96.
0: Porca miseria, guarda.
1: No, scusami. Hai fatto 4 giorni, però tu. Devi attaccarci 3 ore per l'inizio dello show. Quindi
0: 93.
1: 93.
0: 99. Ah no, 99, giusto, perché. Giusto.
2: Ma d'altronde, avendo 3 lauree,
1: qualcosa dovranno seguire.
3: C'è anche la mia.
1: Bravo.
2: Ne ho una per ciascuno, l'ha detto.
1: Questo è l'unico posto in cui ti prendono in giro se hai studiato. È una cosa incredibile, ma l'Italia, ragazzi, è questa. Cioè, gente che non ha studiato, che prendono in giro gente che ha studiato. È incredibile.
2: Sei
1: questa
2: tu
1: cosa.
2: Quello strano.
1: È incredibile questa
2: Sei
1: cosa.
2: Tu quello strano, mi spiace.
1: Va bene, amici. Avete capito, no?
0: Allora, ti ringrazio di aver utilizzato la tua laurea in ingegneria, che
1: prego,
0: io non avrò
1: prego,
0: mai.
1: Prego,
0: e
1: prego.
0: Ringraziamo anche Lidia Maria Tarsitano, che è stata in regia.
1: A domani.
0: Ci risentiamo domani. Quante ore?
1: Adesso sono 97, 98. A domani, sono le 18 e un minuto.

tavolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, sono un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno

0: quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Antivirus, i campioni degli italiani in quarantena inviati allo Spallanzani, smentito che uno dei connazionali sia sintomatico. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità il rischio globale per la salute è basso. La guerra in Iran, Trump prima di partire per la Cina incontra i generali e valuta la ripresa del conflitto, i bombardieri americani in volo verso il Medio Oriente. Per Teheran non c'è alternativa al piano in 14 punti, il regime agita lo spettro dell'atomica, se gli Stati Uniti tornano ad attaccare arricchiremo l'uranio al 90%. La riforma della legge elettorale, la maggioranza apre al confronto ma l'opposizione fa muro, dopo i licenziamenti al Ministero della Cultura Meloni ribadisce il sostegno a Giuli. La madre è scomparsa con i figli in Friuli, chiesto massimo riserbo dopo la scoperta fatta da Sky TG24 di una lettera scritta dalla donna. Continuiamo a pensare positivo, dice la procuratrice. A Taranto ha confessato il quindicenne che ha ucciso un bracciante a coltellate. Il minore ha fatto ritrovare anche l'arma del delitto, fermati altri quattro giovani. Il delitto di Garlasco, sempre a Roma, per sottoporsi a una consulenza psichiatrica. Nuovi dettagli sulle indagini. Internazionali, Sinner batte Pellegrino e va ai quarti, avanza anche Dardelli. Spostato a lunedì sera il derby di Roma, slitteranno anche i match di Napoli, Juve, Milan, Como. La Lega ricorre al TAR.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Scrivile, scemo, i pinguini tattici nucleari su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata a tutti e a tutte, bentrovati nel nostro fine di pomeriggio insieme, inizio di serata. Ogni volta che disannuncio questa canzone dei pinguini, sì, non riesco a fare a meno
1: di mettere la virgola,
0: ma proprio di dirlo con quella foga lì, perché ripenso a tante circostanze che sono successe a me, a delle amiche, a delle altre persone che conosco. Non bisogna tenersi le cose, bisogna dirle.
1: Sì, soprattutto se sono cose belle, se sono bei sentimenti, scriveteli alle persone a cui volete bene. Insomma, il tempo corre. Ti piace questa?
0: Mamma mia.
1: Fammi mettere un punto e una virgola a quello che dicevamo prima. Evidentemente le tre lauree di Falivelli non servono, perché Walter da Milano scrive al 331 995 0095 che alle 20:40 del 15 di maggio, cioè l'orario di inizio di Radio Italia Live, il concerto in Piazza del Duomo, mancano 50 ore e 40 minuti. Non mi sono fidato, però ho chiesto all'unica persona di cui mi fido sulla faccia della terra,
0: che sarei io,
1: no, Google, che mi dice che mancano 74 onesto. Ore e 30 minuti, infatti, 29 adesso per essere precisi.
0: Era buttata in cacciara, credo, mi pare evidente. Io ho pensato a 3 giorni, ho detto 72, stavo là, no? 3 giorni e 2 ore, insomma.
1: 74 ore e 30
0: minuti. Ho detto, però io conto con le dita, quello c'ha 3 lauree, aveva ragione lui, no?
1: Comunque,
0: non
1: faremo calcoli, questo ve lo promettiamo, ma vi accompagniamo per le prossime 3 ore fino alle 21, come sempre. Sarà una bella serata, su questo possiamo metterci entrambe le mani sul fuoco, anche perché dall'altra parte del vetro, e cioè per la regia nostra, c'è il dottor
0: Edo Stanzini.
1: Bello aglione.
0: Non siamo andati a tempo mai. Io poi l'ho battuto male il tempo. Vabbè, comunque 331 995 0095, invece è il numero a cui ci potete scrivere, esattamente come ha fatto Walter da Milano.
1: Poco fa i pinguini tattici nucleari, e quindi Riccardo Zanotti, che è della band Il Frontman, che è tra l'altro anche autore di questa canzone di Paola Iezzi, è tra quelli che hanno scritto Stessa direzione.
0: L'ultima di Paola Iezzi, l'ascoltiamo.

0: Da buon interista starà ancora festeggiando lo scudetto Luciano Ligabue, che qualche anno fa dedicava ad un altro interista,
1: Lelio Reali,
0: questa canzone meravigliosa. Una vita da mediano qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un piccolo consiglio, anzi un grande consiglio: da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi inebrianti, eccellenti cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi.
0: Non solo, Notino ti aspetta, vi aspetta il 14 e il 15 maggio nella Notino Feel Good Zone, a Radio Italia Live il concerto in Piazza del Duomo a Milano.
1: Vieni a goderti con Notino l'atmosfera fantastica del concerto, ricca di musica ed esperienze di bellezza.
0: Notino, today is yours, feel good.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: 4 volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
16: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
17: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
18: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
19: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
17: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
19: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi...

0: Non ci credi.
1: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
10: Via, via.
9: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.

0: che senza di te.
1: È la nuova di Willy Peyote, è tornato, l'ha fatto con Kodak, appena ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana. Oh, parliamo di uno dei miei, ma anche dei vostri argomenti preferiti, di molti di voi.
2: Cioè? I gatti.
1: Sì.
2: C'è questo studio che arriva dalla Turchia, ecco, dove di solito arrivano solamente serie televisive.
1: Avevo paura di cessi un'altra roba.
2: No, ultimamente stanno arrivando un sacco di serie TV dalla Turchia. Adesso arriva anche questo studio che ha analizzato il comportamento di alcuni.

0: micetti al rientro dei loro padroni, svelando che nei primi 100 secondi, quando torniamo a casa, apriamo l'uscio, la porta di casa dopo una giornata di lavoro, il nostro gatto ci guarda e miagola in media 4,3 volte agli uomini e solo 1,8 alle donne.
1: Hanno scoperto anche il motivo. Hai capito? Facciamo la prova. Uomo? Vai, Edo.
0: Sì, più o meno. 1,8.
1: Donna? Basta, okay. Ma grazie mille per il contributo. Comunque il motivo è semplice.
0: Questo è un motorino o sono delle fusa?
1: Fusa. Con le donne non serve miagolare insistentemente. Perché? Attenzione. Perché qua c'è sempre della roba sottile, cerca, vediamo se riusciamo a capirci. Perché noi donne riusciamo a captare più facilmente i segnali sottili dei felini, come la coda alzata, il passo morbido, insomma siamo più sensibili.
0: Sì, dicono questi turchi che hanno fatto questo studio che noi uomini uomini siamo meno sensibili pure ai segnali dei gatti, e quindi i mici devono miagolare più forti, in qualche modo urlare contro di noi per farci capire quali sono le loro esigenze.
1: Perché siete così.
0: Guarda, allora, innanzitutto non sono turchi, ma sono turche, sicuro. Le studiose.
1: Che cose tendenziose e false che dici? Semplicemente abbiamo sensibilità diverse, mettiamola così. Uomini e donne hanno sensibilità diverse, questo è un dato. I gatti sono così esseri superiori, animali superiori, che riescono a capirlo. Facciamo che è merito loro e non colpa nostra.
0: Facciamo che io non ci credo comunque a questo studio, va bene?
1: Va bene.
0: C'è Tommaso Paradiso, Piove in discoteca. Un ragazzo

0: ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, da Sanremo a Radio Italia solo musica italiana. Peccato, per fortuna per lei che l'ha presentata al Festival Sanremo, ma peccato per noi che questa canzone l'abbia già scritta, perché se no ci poteva inserire lo studio turco che parla dei gatti.
2: Che fastidio. Oh, ti è rimasta là, dicevano che questo studio turco, lo diciamo per chi si è collegato soltanto adesso con noi, che i gatti generalmente miagolano molto di più con gli uomini che con le donne quando si rientra in casa, semplicemente perché gli uomini hanno meno sensibilità e devono far più fatica per farsi ascoltare.
1: Gli uomini hanno meno sensibilità, che fastidio.
3: Alla ricerca della qualità.
4: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
3: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
4: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
8: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
6: Dammi qua.
9: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
10: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
11: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni, il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova sunroutine.

L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione By You di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli.

0: scegliendo la tua estate.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
6: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
8: Vieni da MD per una qualità top.
9: Senza spendere una fortuna, Antonella.
10: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia, da 400 grammi, in vari formati, a 69 centesimi. E la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia, a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.

0: È stata ieri sera la terz'ultima data del tour di Blanco al Forum di Assago, e a vederlo c'era anche la redazione, la nostra redazione, quella di Radio Italia, solo musica italiana. È stato un bellissimo show anche questa volta.
1: Molto bello, molto bello. Sì, se l'avete visto di persona lo sapete, altrimenti se fate un salto proprio sul nostro sito, su radioitalia.it, trovate il racconto che i nostri ragazzi hanno fatto punto per punto di una serata resa ancora più particolare dal fatto che uno dei fan di Blanco, un tale Gabriele, gli ha voluto consegnare la sua tesi di laurea dedicata proprio a Blanco, quindi serata indimenticabile per Riccardo, che si porterà un ricordo particolare nel cuore.
0: È vero, tra l'altro sul canale X di Radio Italia potete vedere il momento esatto in cui Blanco ha ricevuto questa tesi.
1: È bello finire la tesi di qualcuno, no?
0: Ma è successo a diversi artisti, sì, mi pare di ricordare, sì, negli ultimi anni.
1: Sì, sì. Su lui ci vorrebbe una tesi, anzi una laurea, su Pino Daniele.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia. Solo musica italiana.

0: Ormai ci siamo, manca davvero poco. Il 3 di giugno da Udine parte il suo viaggio per gli stadi d'Italia. Saranno un bel po' di incontri per Achille Lauro, intanto ritrovato con Comuni Immortali qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Ci vai ai concerti di Lauro?
1: È tutto sold out o sbaglio?
0: È una buona parte sold out.
1: È difficile trovare un biglietto, sì, mi pare di aver capito. Io ho sentito persone che hanno già comprato il biglietto per il tour del 2027.
0: Eh sì, è un po' complicata cosa.
1: È nel suo prime, direbbero i giovani.
0: Come facciamo ad avere i biglietti?
1: Non ci penso.
0: Pensaci.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
3: Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire.

0: stavo pensando, chissà quanti degli amici o le amiche all'ascolto hanno già fatto il primo bagno della stagione. Non a mezzanotte, perché magari è ancora un po' presto anche nelle regioni in cui il tempo è migliore, però magari molti hanno già fatto il primo bagno.
1: Beati loro, io non vedo l'ora di fare un tuffo al mare. Non sarà nei prossimi giorni, perché le previsioni del meteo dicono che non è un granché. Abbiamo la certezza, però la avremo tra un istante. Intanto sono le 19 ed un minuto.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Nelle prossime ore serali e notturne ancora bel tempo quasi ovunque, ma aumento delle nubi al nord-ovest e sul medio-alto versante tirrenico. Nella mattinata di domani aumento dell'instabilità sull'Italia con elevato rischio di rovescio o temporali, soprattutto su Liguria, Emilia-Romagna, regioni centrali. Altrove tempo in genere asciutto, ma cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro sull'Emilia-Romagna, ma via via anche su parte di Campania e Puglia. Meglio altrove. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: non ho nessuna certezza che la suoneranno dal vivo questa Rolling Stones, The Colors, però se tanto mi dà tanto potrebbe essere una delle canzoni che tra una manciata di giorni vi faremo ascoltare, perché Notino è pronto a presentare Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia.
1: Ci siamo, venerdì questo, il 15 di maggio a Milano, ovviamente in Piazza Duomo, sul palco verranno accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, questi artisti in ordine alfabetico.
0: Prego.
1: Alfa,
0: yes.
1: Annalisa,
0: sì.
1: Arisa,
0: sì.
1: Bresh, mm-hmm. Gigi D'Alessio, mm-hmm. Elisa, mm-hmm. Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, mm-hmm. Tommaso Paradiso, The Colors,
0: guarda
1: appunto,
0: caso.
1: E a Radio Italia Trend per Spotify, Saif.
0: Radio Italia Live, il concerto ovviamente sarà trasmesso in diretta qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, su Radio Italia TV, in streaming su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube e sulle app ufficiali di Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi.
2: Ecco.
1: Ci trovate chiaramente sulle nostre pagine social, parliamo di Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube e poi in contemporanea su Sky 1, su Now, su TV 8 e Cielo dalle 20:40.
0: Non solo, perché se siete all'estero potrete seguirci a Londra per esempio su London One Radio e a New York City su ICN Radio.
1: L'hashtag ufficiale è Relive, tutte le info su radioitalia.it, importantissimo, lo sciopero dei mezzi ATM già annunciato è stato ridotto. Ed è previsto dalle 8:45 alle 15, così da permettere l'arrivo e il ritorno a casa da Radio Italia Live.
0: Quindi se siete tra i fortunati che hanno l'accredito per assistere dal vivo a Radio Italia Live il concerto, non vi preoccupate perché i mezzi ATM ci saranno di sicuro.
3: Disco Italia. Disco Italia è Vacci Piano di Emma Ercomi.

0: Giusy Ferreri con Partiti Adesso nella serata di Radio Italia, solo musica italiana, in nostra compagnia Emiliano Nino Picardi e Daniela Cappelletti.
1: In realtà partiti ormai un'ora e un quarto fa, più o meno intorno alle 18.
0: Quindi quanto manca adesso a Radio Italia Live il
1: non
0: concerto?
1: Non lo so, adesso non fa fare questi
0: calcoli. Facciamo di nuovo il calcolo.
1: Stavo pensando però a chi invece è realmente partito adesso, perché magari qualcuno ha finito di lavorare proprio in questi minuti, si è messo in auto, direzione casa, palestra, cose da fare nel preserata, un po' di appuntamenti vari. Se avete voglia li condividete con noi, siamo curiosi, come
0: io
1: le scimmiette.
0: Sono molto curiosa di Briseide.
1: Briseide, giusto.
0: Sì, che da Roma scrive: a proposito di ore, mio figlio sta per realizzare un suo sogno lavorativo, io lo sto aspettando da 12 ore.
1: Accidenti.
0: Ma sono 12 ore che mi tenete compagnia, tra un po' rischio di scaricare la batteria dell'auto, dice. Ma cosa... Io sono...

0: sa qual è il sogno lavorativo che sta per realizzare?
1: Facci sapere, dai.
0: Tra l'altro, un nome particolarissimo, Brisei. Non l'avevo mai sentito, chissà da quale tradizione. Secondo me è un nome che arriva dal nord Europa.
1: Beh, vado a controllare e vi dirò.
2: Ulisse, ho voglia di navigare.
3: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
2: No, voglio navigare con il gigante.
3: Ah!
4: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
3: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
5: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
7: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
8: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online.
9: Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
10: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze, ma con l'abbonamento Etir Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata.
10: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Alla ricerca della qualità.
16: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
17: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
16: Porca vacca, non

0: Tutti in piedi per il Blasco, Vasco Rossi, standing ovation su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Non so se ve l'ho mai detto.
0: Ma figurati, mai. Ma Stupid Hotel
1: è uno dei miei dischi preferiti di Vasco Rossi. Vabbè, io volevo, posso condividere con i miei amici
0: oggi?
1: Le mie amiche.
0: 12 di maggio, segnatevelo sul calendario, che l'ha detto, così la prossima volta ci siamo tolti il dolore. Ma in realtà 12 di maggio manca una manciata di giorni all'estate meteorologica, cioè il primo di giugno, poi un po' di più a quella da calendario. Stiamo per tornare a fare il ballo dell'estate, quello che si fa così.
1: Ballo della zanzara.
0: Acchiappa le zanzare in giro per la casa.
1: Sono già stata punta. Voglio dire questa roba. E con l'arrivo della bella stagione loro tornano imperterrite. Devo dire che su Milano spesso ci sono anche nelle mezze stagioni.
0: Però vivono qua, hanno la residenza.
1: Proprio Milano, senti, moschito,
0: guarda, mi dà fastidio anche il rumore messo alla radio delle zanzare. Incredibile.
1: È finto,
0: Incredibile.
1: Sembra molto vero. In alcune città più che in altre città ci sono zanzare. Milano è senza dubbio, posso dirlo io senza leggere la classifica, una di quelle.
0: Bologna però è la città con più zanzare in Italia, perché ha un clima umido, ha numerose aree verdi che sono dei plus ovviamente per la città, ma sono zone ideali per la riproduzione delle zanzare, che poi mi fanno ghiotte per le lasagne.
1: Hai capito? E per i tortellini. L'anno scorso vado a Bologna a luglio per un concerto bellissimo di Marco Mengoni, di cui eravamo anche radio ufficiale, e per quanto io ami Bologna mi sono stupita, non ci andavo da tanto in luglio, mi sono stupita che c'è il clima della Thailandia.
0: Sì, fa un caldo tremendo.
1: Ma è un caldo
0: un umido pazzesco.
1: È una cosa, come fate amici bolognesi?
0: Proseguendo con questa classifica, dicevi giustamente Milano perché i navigli d'acqua, i navigli, perdonami, sono corsi d'acqua che attirano le zanzare.
1: Non l'avevo letto, ma potevo darlo per assodato.
0: E anche Roma, perché i nasoni, le fontane sparpagliate per la città, sono pozze dove si riproducono facilmente le zanzare.
1: Le gang di zanzare. Per quanto riguarda le regioni con più zanzare in assoluto, ci sono Lombardia per l'appunto, Emilia Romagna, anche il Veneto e il Piemonte, in particolare la pianura padana, e lo sappiamo.
0: Sì, perché ci sono le risaie in pianura padana, soprattutto piemontese, ci sono le risaie che mi sono il luogo preferito dalle zanzare, quindi anche quest'anno dovremo lottare.

Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Ako, ec.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
7: La spesa intelligente.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
10: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
11: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
12: E le focaccine ai piselli della Romagna?
13: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
14: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
15: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
16: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
15: Ah, lo rifacciamo?
17: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
18: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
19: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
20: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
21: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
22: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
23: E ora la sfida finale. Cocktail.
24: Spritz al tramonto.
23: Colazione.
24: Cappuccino vista mare.
23: Estate.
24: Crociera all'inclusive con Costa.
23: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, è come un matto l'equilibrio. Spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Bella di quelle bellezze senza tempo. 1979, l'anno in cui nasceva Daniela Cappelletti, Lucio Dalla pubblicava L'ultima luna, appena suonata qui su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Va bene, tra poco dobbiamo salutare Edo Stanzini, quindi sì, dovrei
0: nato
1: cantare.
0: Anche lui nel 79, ma,
1: tra l'altro dici solo guarda che il 79, tu sei nato prima del 79.
0: Certo, è un anno bellissimo il 79.
1: Che tra l'altro è un anno bellissimo, cioè non è che c'è niente di male essere nati nel 79, però non è vero, è bugia.
0: È vero, perché sei nato un filo prima, 78 era.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: Samurai J con Ossessione su Radio Italia, solo musica italiana, chiude la nostra seconda ora insieme. Ce n'è un'altra fino alle 21 per stare con i due, Emiliano Nino e Daniela. Salutiamo il nostro Edo Sanzini, salutiamo, come solo tu sai fare.
1: Salutiamo Edo Sanzini, innanzitutto voglio includerlo nella categoria di noi che prenderemo spunto da Samurai J, perché in vista della prova costume che ormai si avvicina a larghe falcate, anche noi dobbiamo correre. Carismatico un pochetto. E poi augurargli una buona serata. Grazie mille a Edo Stanzini. Edo Stanzini, bello,
0: va bene, grazie Edo. Sono le 20 e un minuto.

ci abbiamo messo la faccia. Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Antivirus, attesi domani allo Spallanzani, campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena. Non è una nuova pandemia, ma
0: serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Calabria sulla 2 autostrada del Mediterraneo, veicolo in avaria sullo svincolo Rogliano Grimaldi, direzione allacciamento Fisciano a 30. Sempre in Calabria, statale 660 di Acri, rallentamenti per presenza alberi sulla carreggiata, sull'incrocio San Giacomo d'Acri, direzione incrocio Gallopane, statale 177 Silana di Rossano. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, materiali dispersi sull'incrocio Bari, svincolo statale 271 di Cassano, direzione Otranto, statale 173 delle Terme Salentine. In Abruzzo, sulla statale 81 Piceno Aprutina, animali morti sull'incrocio Reginaldo, direzione Casoli, strada statale 84 Frentana. In Basilicata, sulla statale 407 Basentana, lavori tra l'incrocio Campomaggiore e l'incrocio Tricarico, raccordo con la statale 7, direzione Metaponto, statale 106 Ionica. Sicilia, statale 121 Catanese, riduzione carreggiata. Inizieranno dei lavori alle 9 di domattina e termineranno alle 18 del 16 maggio tra l'incrocio Paternò, statale 284 Occidentale Etnea, e l'incrocio Mister Bianco, direzione Palermo-Catania. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Rispetta sempre i limiti di velocità.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: posti dove neanche Salda Vinci può entrare.
1: Nessuno al mondo.
0: Perché sono luoghi talmente pericolosi, segreti, che per la maggior parte di noi resteranno per sempre irraggiungibili. In cima a questa lista c'è evidentemente la famosissima Area 51, quella che si trova nel deserto del Nevada, per decenni è stata collegata a test di velivoli, a reperti che riguardano gli UFO.
1: Dicono, insomma, che sappiano, sono consapevoli che lì ci sono gli UFO, sanno delle cose che noi non sappiamo.
0: Sì.
1: Un altro posto in Italia, quasi in Italia, dove non possiamo entrare, l'archivio apostolico Vaticano.
0: Vero.
1: Ci sono chilometri di documenti storici, lettere papali e manoscritti conservati da secoli, e pochissimi studiosi hanno la possibilità di accedervi.
0: Pochissimi e molto allenati, perché fare i chilometri che ci sono di questo archivio deve essere veramente difficile. Come difficile è fare un salto all'Isla de Queimada Grande, meglio conosciuta come l'Isola dei Serpenti, lo dice il nome, ospita migliaia di vipere velenose rare e l'accesso è vietato a tutti, tranne quelli che hanno l'antidoto, credo.
1: Sì, probabilmente. Un'altra isola che si chiama North Sentinel Island ed è una delle ultime isole abitate da una tribù completamente isolata dal mondo moderno. Nessuno ci può andare per non compromettere il loro sistema.
0: Questi non sanno nulla, cioè sono talmente isolati che...
1: l'invidio. Filo l'invidio.
0: Vivono un po' più sereni. Attenzione poi, perché magari molti di voi l'hanno vista da lontano, perché è impossibile mettere un piede sull'isola di Poveglia, una piccola isola della laguna veneziana legata a storie di epidemie, di quarantene, di antichi ospedali abbandonati.
1: Dicono che sia un luogo
0: magico,
1: misterioso, un po' inquietante, e non ci si può andare.
0: Magari qualche veneziano o qualche veneto all'ascolto di Radio Italia Solo Musica Italiana ci può raccontare qualcosa in più. Magari qualcuno c'è stato a Poveglia.
1: Sarei molto curiosa di sapere delle cose, magari anche voi. Intanto però ascoltiamo i Negramaro con Un passo indietro.

0: Sì. Passiamo così, c'è Sal Da Vinci su Radio Italia, solo musica italiana. Inizia l'Eurovision, non sarà stasera ad esibirsi perché siamo già direttamente nelle fasi finali, sì. Quindi insomma ovviamente tiferemo per lui, ma adesso vi portiamo a fare un giro in posti molto curiosi.
1: Andiamo in

0: Si chiama così Porno, la nuova delle bambole di Pezza su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Il nostro Timothée Chalamet ce l'abbiamo pure noi, visto che lo citavano le bambole in questa canzone. Il nostro Nino Protocollo Larizza.
0: Salame.
1: Ma perché?
0: Ma perché siamo tutti un po' dei salami. Non
1: guarda
0: te lo diceva il bambino, sei un salame.
1: Sei un salame. Oggi si è presentato con degli occhiali scuri da Top Gun, che era una cosa clamorosa.
0: Sembrava un gangster.
1: Sembravi un gangster, Dino. E invece adesso sei bello, lì pacioso, tranquillo alla regia. Grazie perché ci accompagni fino alle 21.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
7: La spesa intelligente!
8: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
9: Il mio super top sarà difficile da conquistare.
8: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
10: Questa sfida la vince Gianluca.
11: Sono proprio curiosa.
8: Faranno

0: Squadra con host sempre più combattivi.
1: Un posto così non si trova da nessuna parte.
0: Per vivere esperienze uniche.
2: Ti senti di darmi subito un top?
1: No.
0: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Ciao. Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Vasco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
8: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elviv e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
16: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
17: Fino al 29 giugno ritorna a Sconti Più. Cerca nel tuo Sigma i prodotti delle grandi marche e solo con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti.
18: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
19: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
18: E passiamo alla pagina sportiva.

0: immensamente. Anche Laura Pausini alle 20:31 qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Abbiamo un appuntamento fisso, e quello con il tennis.
1: Ah, sì.
0: Come vanno questi internazionali di Roma di tennis?
1: Benone, sappiamo che il nostro Jannik Sinner sta andando alla grandissima, però bravissimo Luciano Darderi, che ha battuto il numero 3 del mondo Alexander Zverev agli ottavi di finale, quindi è approdato per la prima volta ai quarti di finale degli internazionali di tennis di Roma.
0: Bravissimo,
1: è stata una partita epica.
0: Secondo me però Zverev mi era un po' scarico per quello che gli è successo ieri sera.
1: Allora, fuori programma per lui, perché voleva cenare in un ristorante giapponese di Roma, uno dei più noti, dei più conosciuti, dei più blasonati della capitale, ma è stato rimbalzato per due volte.
0: Cioè non aveva prenotato. Però.
1: Esatto, Zverev ha prima chiesto di poter cenare, poi almeno di poter bere un drink, ma gli è stato risposto che appunto senza prenotazione non si entra in quel posto lì, no?
0: Certo.
1: Vabbè, quindi il personale all'ingresso non lo aveva riconosciuto. Senti il risvolto però.
0: Che è
1: quando hanno capito che era Alexander Zverev.
0: Zverev. Facciamo posto per Zverev.
1: Ma non è giapponese, è tedesco. È
0: giapponese il ristorante però.
1: Ah, ok, scusa. Capivo questa imitazione. Comunque, si è risolto tutto grazie alla gentilezza, che Zverev è un grande campione in tutto, anche nell'eleganza e nella gentilezza. Lo hanno riconosciuto, l'hanno fatto entrare, però non è giusto, posso dire.
0: Perché non è giusto?
1: La prenotazione, non puoi entrare, sei Zverev, allora entri.
0: Ho capito, sei Zverev però, cioè
1: questo capirà. Gli lascia passare per tutto?
0: No, ma voglio dire, è a Roma, sta giocando, non è che ha il tempo anche di prenotare un ristorante.
1: E non c'è uno staff?
0: Ma che staff deve avere? Voleva andare al giapponese. Tra l'altro credo che gli abbiano fatto il servizietto, perché magari gli hanno dato da mangiare qualcosa per depotenziarlo per il match di oggi.
1: Ah, tu dici?
0: Può essere?
1: Guarda, che se io voglio pensare che quel ristorante, che peraltro conosco ed è buonissimo, abbia fatto una cosa.
0: Se io avessi un ristorante e il giorno prima di una partita importante della mia squadra del cuore, del Napoli, venissero, per esempio, che ne so, i giocatori della Juventus, beh, ci penserei.
1: Ma perché tu sei un filibustiere, questa è la tua definizione.
0: Sono sportivo.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
10: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, lo cantava qualche anno fa Edoardo Bennato, la storia non è cambiata, le ragazze fanno ancora grandi sogni, anche i ragazzi fanno sogni. In alcuni momenti alcuni sogni vengono realizzati, è il caso di Francesco Gabbani che ieri ha tagliato un traguardo veramente importante, ha realizzato un bel sogno.
2: A 5 anni dall'uscita di Un sorriso dentro al pianto di Ornella Vanoni ha conquistato il suo primo disco d'oro. Gabbani aveva composto la musica del brano firmando anche il testo insieme a Pacifico e alla stessa immensa Ornella, ed è una canzone bellissima,
1: clamorosa, tra l'altro talmente tanto bella che in un'occasione in particolare, Sanremo del 2021, la Vanoni aveva incantato l'Ariston in realtà suonando una serie di un medley dei suoi pezzi più famosi e poi facendosi accompagnare sul palco proprio da Gabbani per suonare quella canzone che è veramente bellissima.
2: Stupè, commovente. Adesso però Gabbani è uscito con un pezzo nuovo che possiamo dire senza dubbio sarà una delle hit dell'estate, lo ascoltiamo, il titolo è Summer Funk.

0: Dimmi come fai a star fermo con questa. Summer Funk, la nuova di Francesco Gabbani, qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lui che questa estate è un italico romantico.
0: Beh, mi piace quella
1: cosa. Noi.
0: Italico romantico mi piace.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Biganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
2: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia.

0: fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
1: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
1: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Sky, scopri le offerte su sky.it. Old Wild West, stile western, gusto unico. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
6: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
7: E di vincere, Antonella!
8: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
8: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
9: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
10: Pronti? Azione!
11: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
15: Non conosco avventurieri migliori.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
16: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui Ligure. Al centro, come sopra, a sud, bello.
17: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
16: Temperature in aumento.
18: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
19: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e il Serenello ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
20: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.

0: senso ad accompagnare il zucchero in questa appena ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana. C'è un ragazzo molto giovane, 19 anni, che si chiama Ludovico, che ci sta facendo un po' sognare per le sue imprese.
1: Giusto, aveva ragione Zucchero, ti prego vai fino in fondo a questa. Lui si sta cimentando in un'avventura incredibile. A gennaio è partito dalla provincia di Como, da Cermenate, per arrivare fino a Lisbona. Direte voi, in aereo, in treno, in macchina? No. Sono circa 2000 chilometri, li ha fatti tutti pedalando a bordo della sua bicicletta.
0: È vero, è questo tratto, diciamo che è soltanto l'inizio di un giro del mondo che dovrebbe completarsi fra 3 anni, nel 2029, quando Ludovico ha programmato di fare poi rientro a casa.
1: Quindi
0: avrà
1: giro del mondo in bicicletta.
0: 22 anni
1: all'epoca, sì.
0: Giro del mondo... poi quando tornerà, adesso ne ha 19.
1: Ah sì, quando torna. Giro del mondo in bicicletta, pazzesca come cosa.
0: Eh sì, il suo viaggio, tra l'altro direte, ma ci vogliono un sacco di soldi per fare una cosa del genere, è a costo zero, quasi, perché nei vari paesi che lui gira con la sua bici chiede ospitalità alle persone per dormire da loro e cerca di spendere circa 4 euro al giorno per mangiare, per le sue necessità. Sì. Chiede proprio di dormire anche nei giardini delle case, non è che è
1: non vuole un letto per forza, sì, si accontenta di un posto, insomma, diciamo al sicuro per poter passare la notte con questo budget bassissimo di 4 euro al giorno. Sono comunque soldi, perché se fai i calcoli, 4 euro al giorno per 3 anni, comunque partito con un, con
0: magari
1: un bel budget.
0: Qualche
1: però...
0: lavoretto poi in giro per il mondo, magari ti fermi di più da una parte, lo puoi trovare, no? Sai, si può anche sempre cambiare un pochino la rotta, cambiare un pochino il tiro.
1: Credo che stia raccontando anche le sue imprese attraverso i social, perché ormai si fa così ed è giusto anche che renda partecipi tutti quelli che vogliono seguirlo da casa, però è una bella iniziativa.
0: Mi sinceravo della sua età, perché dopo i 22 anni non puoi dormire in un giardino, cioè proprio ti vengono i reumatici.
1: No,
0: io avevo reumatici, cioè non ce la potevo fare.
1: Pensavo per le ginocchia, perché pedalare per tutto il mondo.
0: No, proprio dormire all'aperto. No,
1: anche ti salutano subito. Comunque bravo Ludovico, quando torni nel 2029 ti aspettiamo qui a Radio Italia, solo musica italiana, e ci racconti il viaggio.

0: Mi spiace che non abbiate potuto vedere Antonino, Nino, Nino, protocollo, Larizza, quanto si ballava Tu mi piaci tanto di Saif, appena suonata qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Adesso va anche col pollicione.
1: Sì, il nostro Timothy Chalamet.
0: Il nostro Timothy Chalamet, che si è occupato della regia, che approfittiamo per ringraziare. Con voi invece appuntamento domani.
1: Tra le 18 e le 21 con Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti. Allora vi auguriamo una buona serata, ci sentiamo domani.
0: Sì, volentieri.
1: Sono le 21 e 2 minuti, ciao.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere.
5: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Amore, poi il mutuo?
10: Tesoro, il mutuo non è semplice.
9: Ma su Idealista?
11: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
12: Mamma, mi racconti una storia?
13: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
14: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
15: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
16: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
17: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
18: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
19: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
20: Deghi cliccare e deghi scrivere.

0: Nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
1: perché se non dighi non ci credi.
2: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
3: sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E ora passiamo al campo.

0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
2: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi conosce le sue bollette.
5: Nen.
4: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
6: Nen, gruppo A2A.
7: Ulisse, ho voglia di navigare.
8: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
7: No, voglio navigare con il gigante.
8: Ah!
9: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
10: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
11: Ma è perfetta!
10: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
12: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
14: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi & Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
15: Ultima chiamata per l'imbarco a
14: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi & Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
16: Il supermercato è in chiusura!
17: Abbiamo dimenticato l'acqua!
18: Vado io!
19: Sì, ma leggera, eh?
20: Poco poco sodio, mi raccomando!
19: Sì, però anche per i più piccoli.
18: Quindi, acqua Eva per tutti?
21: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
22: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
23: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con 3 elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Antivirus attesi allo Spallanzani, campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena. Non è una nuova pandemia, ma serve una risposta uniforme, dice Kwame a Sky TG24. Guerra in Iran, dopo le ultime minacce americane, riapre il conflitto. Teheran avverte: se gli Stati Uniti tornano ad attaccare, arricchiremo l'uranio al 90%. Non abbiamo bisogno della Cina per risolvere la questione con l'Iran, dice Trump in partenza per Pechino, dove incontrerà Xi Jinping, con lui il capo del Pentagono, Hegseth. La riforma della legge elettorale, la maggioranza apre al confronto, dall'opposizione non ci siano no pretestuosi, dice Tajani, non ci sono le condizioni, replica il PD. La madre scomparsa con i figli in Friuli, chiesto il massimo riservo dopo la scoperta di Sky TG24 di una lettera lasciata dalla donna. Restiamo positivi, dice la procuratrice. Ha confessato il quindicenne che ha ucciso un bracciante a coltellate a Taranto, ritrovata l'arma del delitto, rischia l'aggravante dell'odio razziale, fermati altri 4 giovani. Il delitto di Garlasco, esempio a Roma per sottoporsi a una consulenza psicologica. In un audio dei soliloqui l'indagato allude a un video, ce l'ho nella penna, dice. Internazionale di tennis, Sinner batte Pellegrino e va ai quarti, dove sfiderà il russo Rublev. Avanza anche Dardari, sulla sua strada il fenomeno spagnolo Odani.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto

0: sabato e estate.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
9: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
10: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su

0: Sony, non ci sono paragoni.
1: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 18.

0: 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su Citroen.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
7: Il quadrotto?
6: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
8: Amore, mi racconti una storia?
9: Va bene, dai.
10: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
11: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
12: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
13: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
12: E passiamo alla pagina sportiva.

0: più.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Sempre al tuo fianco.
12: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A. Sa, sa.

0: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui Ligure. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Amore, poi il mutuo?
7: Tesoro, il mutuo non è semplice.
6: Ma su Idealista?
8: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su Idealista.it, mutui, condizioni generali.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all inclusive con Costa.
9: Sì!
11: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
14: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
15: Siete veramente perfetti.
16: Grazie Octopus di esistere.
13: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
17: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
18: Amore, è fatta.
19: Che cosa?
18: Ho trovato la nostra nuova auto.
20: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
19: Sì, vabbè, ma non esiste.
18: Ma certo che sì.
20: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Amore, mi racconti una storia?
2: Va bene, dai.
3: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Amore, è fatta!
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste!
5: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Amore, poi il mutuo?
8: Tesoro, il mutuo non è semplice.
7: Ma su Idealista?
8: Mutuo, in una...

0: massimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione By You di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli.

0: festa.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al campo.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociero all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: domenica.
1: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 24.
2: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Buonasera da Augusto Abbondanza. Un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in mercoledì 13 maggio 2026. La difende dai molestatori, ancora un po' lo fanno fuori, è terribile. A Prato, in Toscana, un 23enne accoltellato in strada da due persone che sono state fermate praticamente subito. Il giovane era con una collega, la difesa dalle molestie ha rischiato di finire malissimo, male ci è finito comunque. Il delitto di Carlasco, Andrea Sempio a Roma per una psicoperizia, i suoi legali dicono è utile per tratteggiare la personalità. Attenzione, slitta Roma-Lazio di calcio, si gioca lunedì 18 maggio. Le decisioni per la concomitanza con internazionali di tennis al Foro Italico. Cinema, al via la 79esima edizione del Festival di Cannes. Riflettori su opere e autori spagnoli, in gara il 24esimo film del mitico Almodóvar. Emergono anche rilievi contraddittori sull'Italia dagli ultimi dati forniti dalle agenzie di rating. Terni, è stato bloccato l'uomo che sabato aveva aggredito a martellate la sventurata moglie su un bus, riducendola in fin di vita. La giornata degli infermieri, Mattarella li definisce quello che sono, degli eroi. Sanità per tutti, no alla disparità. Ma il Presidente della Repubblica è un presidente, come si dice, multitasking, perché si occupa di tantissime cose. Subito dopo si è occupato di calcio, già mostrando rammarico per l'assenza dell'Italia ai campionati del mondo. Dai prestigiosi tornei internazionali, Mattarella va alle finaliste di Coppa Italia. Ma ormai si è capito che è un grandissimo esperto e bravissimo tifoso. Iran, Trump incontra i capi delle forze armate, secondo la CNN valuta nuove azioni militari. L'Iran replica, daremo a Trump una sonora lezione. Kiev, raid russi dopo la scadenza della tregua, udite esplosioni, segnalati dei droni. E sulla l'antivirus anche l'Italia è colpita, e riecco le parole angosciose del recente passato: quarantena, contagio, isolamento, tutto sotto controllo, mascherine. Inevitabili anche le tranquillizzazioni di governo, sanità, medici, e che potrebbero dire e che potrebbero fare. Bah. La Pechino, la scampagnata, il viaggio ufficiale di Donald Trump in Cina per incontrare con Xi Jinping. L'obiettivo di questo viaggio, dicono gli esperti di politica internazionale, è portare dalla sua parte, avere un appoggio di Xi Jinping nella delicata situazione e soprattutto nella guerra tra gli Stati Uniti e l'Iran. Dice l'affascinante e stuzzicante Antonella Mosetti. C'è gente che adora avere la possibilità di vincere una mia mutandina o un mio reggiseno o anche solo una fascetta. Ma nuovi ovviamente, usati, usati io non li manderei mai. Ma Mosetti, ma non l'abbiamo neanche sospettato questa cosa. Lei non manda roba usata in giro, eh. Brava Mosetti. Lo sport, il calcio, la Serie A, esprime anche il top del calcio con la Coppa Italia. Infatti sono Lazio ed Inter che oggi si sfidano all'Olimpico di Roma, e ci sarà anche Mattarella. Si sfidano per conquistare il trofeo che si chiama Coppa Italia. Il tennis, a Roma Sinner e Darderi vanno nei quarti, vanno avanti anche i doppi. E tutto bene dunque, mentre se ne va Musetti, eliminato da Rud. Il ciclismo, il Giro d'Italia a Cosenza, lo splende di Narvaez, l'equadoriano precede Ciccone ed Aular. Ma Ciccone è molto contento perché l'abruzzese è la nuova maglia rosa. Bravo Ciccone, restaci tanto lassù. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 6.50.
2: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
0: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore ancora bel tempo, ma vento quasi ovunque, aumento delle nubi al nord-ovest e su medio-alto versante tirrenico. Nella mattinata di domani aumento dell'instabilità sull'Italia con elevato rischio di rovescio temporali soprattutto su Liguria e regioni centrali. Altrove tempo in genere asciutto ma cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro e su parte del sud, meglio altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi?

0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.
2: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
8: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
7: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
9: Questa sfida la vince Gianluca.
10: Sono proprio curiosa.
7: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
11: Un posto così non si trova da nessuna parte.
7: Per vivere esperienze uniche.
10: Ti senti di darmi subito un top?
11: No.
7: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
12: Amore, è fatta.
13: Che cosa?
12: Ho trovato la nostra nuova auto.
13: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
14: Sì, vabbè, ma non esiste.
12: Ma certo che sì.
13: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
2: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere!
3: Il supermercato è in chiusura!
4: Abbiamo dimenticato l'acqua!
5: Vado io!
6: Sì, ma leggera, eh?
7: Poco poco sodio, mi raccomando!
6: Sì, però anche per i più piccoli!
5: Quindi, acqua Eva per tutti?
8: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto,

0: Mamma, mi racconti una storia?
1: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
2: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
3: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere!

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco

0: Poera.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana. Cosa c'è?

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Mi sembra